Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone, tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Oh, oh, oh. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla decima puntata di Animali Narranti. Nell'ottava puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere: il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido, il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto, fingo. Non è velocità, è chiarezza. Entro nell'area, salto. Sospeso tra pavimento e canestro, il mondo è perfetto. Nessun rumore, nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate, o facevate giardinaggio, o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di tempi moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni, perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica, non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato, lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le 5 principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste 5 sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le 5 sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare 3 condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi. Scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi, o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola: terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme: la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. Rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
0: Radio Dreamland.

Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una, il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e contempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada, quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo, dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica, un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso, ci mostra come proprio da quel dolore Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita, è un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia.
Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso.

di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck. Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, né il contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire, vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie, Chuck, per 39 splendidi anni.

Notate, non povero Chuck morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata. Okay.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Thank you.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. E a proposito di animali selvatici, stasera parleremo di elefanti asiatici e abbiamo con noi in contatto telefonico Emma Tomatis, divulgatrice scientifica e esperta di fauna selvatica. Benvenuta Emma.
1: Grazie Rosalba, buonasera a tutti.
0: Grande viaggiatrice, ma soprattutto i tuoi viaggi sono mirati alla salvaguardia e alla conservazione della fauna selvatica.
1: Esatto, proprio così. Ho iniziato infatti a 18 anni, guarda, da piccola ad andare un po' alla scoperta di quello che è il mondo,
0: certo.
1: Con occhio di riguardo sicuramente per quanto riguarda la fauna selvatica, ecco, quindi ho un bel bagaglio.
0: Leggo dalla tua biografia che il primo viaggio è stato in Sudafrica, dove hai fatto un'esperienza di volontariato in un centro che si occupa della salvaguardia e la conservazione dei ghepardi.
1: Proprio così, sì. Diciamo che l'Africa mi aveva sempre chiamato da quando ero proprio piccina. E quindi in quinta superiore, no, quando tutti scelgono il viaggio da fare, ho detto bene, adesso ho il passaporto in mano, posso andare, e sono appunto andata in questo centro che si occupava principalmente della salvaguardia di ghepardi, ma ero all'interno di una riserva, quindi avevamo anche rinoceronti, zebre, giraffe, insomma sì, c'era
0: poi
1: un po' di tutto.
0: Sei partita per la Costa Rica lavorando sempre come volontaria in un centro che si occupava della salvaguardia delle tartarughe marine. Anche questo è un bell'argomento, questo.
1: Sì, sono andata a Ostional, che è proprio famoso in realtà per le tartarughe, perché in quella spiaggia lì, pensa, ci sono le arribadas, quindi si parla di una quantità di tartarughe infinita che arriva più o meno nello stesso periodo a deporre le uova, che è un'emozione davvero unica.
0: Immagino.
1: Ho avuto l'opportunità anche lì di entrare un po' nel vivo, anche di quelle che sono sicuramente le problematiche. Ecco.
0: Esatto, infatti immagino, ce ne sono tantissime cose da dire sulle problematiche. Poi sei stata in Sri Lanka, in Indonesia, in Kenya, in Ecuador, che ti sei occupata di una specie particolare di primate, la scimmia lanosa. Com'è la scimmia lanosa?
1: Ah, guarda, la scimmia lanosa, devo dire, io ci ho lasciato un pezzo di cuore, perché sono degli animali di un'intelligenza estrema. Lì lavoravo in Amazzonia, quindi proprio nel pieno della foresta, ed era un piccolo centro che si occupava sempre di recupero e riabilitazione di animali vittime di traffico illegale, quindi erano tutti con dei traumi, arrivavano o con dei traumi fisici, ma soprattutto mentali ed emotivi. Quindi diciamo, con la scimmia lanosa ci ho lavorato veramente a stretto contatto, perché ce n'erano molti di esemplari.
0: E, non mi stupisce che fossero intelligenti, perché gli animali sono intelligenti, hanno un'intelligenza tutta loro,
1: ma sono
0: però
1: anche empatici, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: È incredibile quando inizi a lavorarci, poi è la possibilità, perché lì ovviamente avevano bisogno del contatto umano, no? Ricordiamo, insomma, gli animali selvatici non sono sempre da contatto umano, ovviamente, però in quel caso lì eravamo proprio obbligati,
0: certo.
1: Perché molti erano orfani di genitori, quindi avevano proprio bisogno di cure specifiche, e l'empatia che si crea, la connessione proprio emotiva che crei con quell'animale che sceglie te, in qualche modo tu scegli lui, no? E sono stata lì un bel po' di tempo, quindi loro avevano avuto modo di conoscermi. È un qualcosa che ti riempie proprio di un'energia incredibile.
0: Immagino. Anch'io ho avuto a che fare con dei primati al centro del CRAS. Non so se conosci il CRAS.
1: Sì, certo.
0: E quindi ho avuto anch'io delle esperienze particolarissime, infatti. E tu sei una collaboratrice del programma GEO, in onda ogni giorno su Rai 3, no?
1: Sì, ogni tanto sì, vado lì, pensare, in realtà ho iniziato ad andare lì quasi casualmente, proprio per la mia voglia di condividere quello che succede nel mondo, no? Perché ogni volta che tornavo in Italia mi rendevo conto che noi siamo molto focalizzati su quello che succede qui, ma non sappiamo tanto di quello che succede nel mondo,
0: e diamo
1: un po' per scontato che quello che succede nel mondo in qualche modo a noi non influenzi, invece ci influenza in prima persona.
0: Certo.
1: E quindi da lì mi è nata questa voglia di dire, sapete, sono stata in Amazzonia, quindi è stata dopo quell'esperienza lì, ho lavorato con questo tipo di primate che ha questo genere di problemi, quindi deve affrontare queste minacce, e ho voluto parlarne anche per un'altra cosa importante, per spiegare il ruolo ecologico che hanno gli animali, no?
0: Certo.
1: Che anche questa è una cosa che purtroppo noi diamo un po' per scontato.
0: Sì, come fosse una tappezzeria, la natura è una tappezzeria da depredare, perché l'antropocentrismo è imperante, è ovvio.
1: Brava, proprio così, purtroppo. Ci sentiamo all'apice di questa piramide e invece ancora non capiamo che abbiamo bisogno di questi animali anche noi per vivere bene
0: certo.
1: E per l'equilibrio ovviamente della natura. E quindi da lì ho scritto semplicemente questa proposta e devo dire mi sono trovata veramente bene, è un programma stupendo che arriva anche a tante persone, quindi insomma
0: certo.
1: È sempre una speranza, no?
0: Certo.
1: Per il cambiamento e soprattutto per il coinvolgimento di sempre più persone affinché possano sentire la conservazione una cosa propria, no?
0: Esatto. E tra l'altro in uno di questi interventi hai parlato degli elefanti asiatici in Thailandia, che è proprio
1: esatto.
0: L'argomento di questa puntata.
1: E sì,
0: com'è la situazione?
1: Sì. Allora, questa è stata la mia ultima esperienza, devo dire. Sono andata appunto in questo centro, io arrivavo da Sumatra in realtà, quindi il mio viaggio è partito a Sumatra, poi mi sono spostata in Thailandia perché ho notato questo centro molto strutturato che si occupava sempre di recupero, riabilitazione, in qualche caso li liberavano pure di animali, tutte vittime di abusi principalmente da parte dell'essere umano, quindi diciamo che è un centro che ospita circa 1000 animali al momento, quindi è veramente una quantità molto alta, hanno primati, hanno orsi, hanno tantissimi animali, tra cui elefanti, adesso ne contano 24. Quindi ho fatto un periodo di tempo con gli animali selvatici in generale e un altro periodo con gli elefanti. Diciamo che quella degli elefanti mi ha stupito particolarmente perché io ero già stata in Thailandia 6 anni fa per un viaggio di famiglia, no?
0: Sì.
1: Quindi ovviamente avevo una cultura, una conoscenza ben diversa da quella che ho adesso. E ricordavo di questi santuari per gli elefanti, ricordavo che avevo subito notato che c'era qualcosa che non andava, no? Che la cultura asiatica è molto brava a mascherare una cosa che sembra etica e che agisca nel rispetto degli animali, quando in realtà assolutamente è il contrario. Quindi facendo volontariato lì ho avuto l'opportunità di capire che cos'era veramente la realtà di quel paese. E devo dire assolutamente merita 2 parole perché di problematiche ce ne sono.
0: Parliamone.
1: Guarda, partiamo subito dalla storia dell'elefante, perché
0: sì.
1: Così almeno diamo un quadro di come lo vede proprio la cultura asiatica, no? L'elefante. L'elefante è il simbolo della Thailandia, ormai da 4.000 anni è sempre stato utilizzato dall'uomo, quindi pensa prima per le guerre, poi per il trasporto in generale,
0: certo.
1: Per il disboscamento. Diciamo che fino al 1900, contiamo questa data, di elefanti ce n'erano e ce n'erano pure in natura, erano usati principalmente come mezzo di trasporto, poi sono arrivati i veicoli e hanno detto beh adesso noi che cosa ce ne facciamo di questi elefanti, quindi quando arrivano i veicoli a motore gli elefanti vengono usati principalmente per il disboscamento su larga scala. Succede che fino al 1989 il disboscamento era accettato in Thailandia, poi hanno avuto ovviamente delle ripercussioni sull'ambiente, quindi inondazioni e disastri generali,
0: certo.
1: E dal 1989 è stato vietato. Di nuovo la grande problematica, che cosa ce ne facciamo di questi elefanti? Il problema è che fino a quell'anno si era perso, pensa, il 70% del loro habitat, quindi stiamo parlando veramente di un numero incredibile. E la foresta che era rimasta era semplicemente sparpagliata, quindi comunque di questi elefanti ne abbiamo persi una quantità incredibile.
0: Incredibile, sì.
1: E quindi adesso, guarda, ti dico, dopo quegli anni lì si contano più o meno 3.000 esemplari. Adesso dicono 2.000, anche qui purtroppo il monitoraggio non è mai troppo certo perché ovviamente il governo thailandese non è che miri proprio
0: certo.
1: A fare un monitoraggio preciso. Comunque dopo questo disboscamento gli elefanti hanno proprio iniziato ad essere utilizzati come mezzo di intrattenimento per il turismo,
0: ecco.
1: Quindi è da qui che inizia, diciamo, la loro cruda sofferenza a cui noi in realtà stiamo dando il modo di continuare, perché
0: certo.
1: Io dico sempre non è colpa nostra, perché se a noi manca la conoscenza non possiamo sapere, no? Se tu non sai quello che succede, come posso io avere la possibilità di decidere? Non
0: soprattutto se non c'è questa sensibilità nei loro confronti, evidentemente.
1: Brava, più che altro sai cosa? Si perde tanto il fatto che l'elefante è un elefante, è un animale selvatico, quindi come tale deve essere rispettato
0: certo.
1: nel suo ambiente naturale. E invece,
0: oltretutto
1: diciamo
0: sono sensibili e timidi tutto sommato gli elefanti, nonostante
1: sì,
0: la mole
1: molto.
0: Grandiosa che hanno, sono
1: Molto.
0: Esseri sensibili.
1: Guarda, loro hanno una neocorteccia che è davvero molto sviluppata, quindi stiamo parlando di somiglianza addirittura con l'essere umano. Io conoscendoli più da vicino, appunto lavorandoci e avendo conosciuto anche le loro storie, ti dico veramente sembra che siano umani in qualche modo, perché
0: infatti.
1: Hanno degli atteggiamenti umani, cioè sono in grado infatti di provare compassione, altruismo,
0: certo.
1: dolore, autoconsapevolezza. Quindi è veramente un animale incredibile che
0: sì.
1: può anche diventare sicuramente pericoloso, perché insomma è comunque un animale che può anche diventare aggressivo. Quindi cosa succede? Appunto per questo ciò che loro devono passare prima di essere addomesticati, che di solito è con una procedura che si chiama fagiari, è un qualcosa di disumano, cioè il cucciolo molto spesso viene prelevato alla madre quando ha circa un anno di età, ok? Il cucciolo pensa che rimane con la mamma per 14 anni di solito,
0: pazzesco.
1: Cioè in natura dovrebbe rimanere con la mamma 14 anni, è veramente incredibile, cioè è un tempo veramente lungo.
0: Sì.
1: Lo prelevano prima perché? Perché così ovviamente è più facile da domesticare, ma questa tecnica è veramente cruda, cioè se si guardano magari dei video su YouTube si può trovare. Ti toglie il cuore perché vengono praticamente rinchiusi all'interno di questa specie di gabbietta piccola di legno. E ci sono questi mahout, così si chiamano proprio le persone che poi si vanno a occupare in prima persona dell'elefante per tutta la sua vita, che si armano di questo bullhock, quindi di questo uncino appuntito.
0: Oh,
1: quindi l'elefante inizia ad accusare mille colpi. Infatti una cosa che io consiglio sempre alle persone che vanno in Thailandia e magari si recano in quei santuari, no, tanto descritti,
0: sì,
1: etici e operanti nel rispetto, è: attenzione, guardate subito le orecchie, perché se le orecchie sono tagliate in qualche modo vuol dire che quegli elefanti lì, il bullhock, lo conoscono molto bene, purtroppo.
0: Infatti.
1: Alcuni sono ciechi da un occhio,
0: Madonna.
1: Proprio perché così sono più facili, no? Da tenere a bada. Quindi ci sono delle misure, delle accortezze che una persona può far riferimento sicuramente, però insomma questa tecnica qui, guarda, vuol dire proprio in senso letterale rompere lo spirito selvaggio dell'animale.
0: Certo, e
1: capito?
0: Questo è il punto, questa violenza che si usa nei loro confronti, che è tortura, secondo me è tortura questa.
1: È pura tortura,
0: è assurdo.
1: E lo è anche nei confronti di quella madre che viene legata, quindi non può fare assolutamente niente, ma quella madre lì non si dimentica del figlio che ha perso.
0: Certo.
1: Quindi anche lì ovviamente ci sono delle ripercussioni, perché io ne ho conosciuta una, guarda, che lei aveva avuto 3 figli, e 2 glieli avevano tolti e un altro era morto per un'infezione alla gamba. Quell'elefante lì continuava a dondolarsi, ma tutto
0: sì,
1: il giorno.
0: Ci sono le stereotipie anche negli zoo, nei circhi. Esatto.
1: Certo,
0: devo interromperti un attimo per la pubblicità.
1: Vai.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: I figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Riprendiamo pure. Parlavamo di elefanti, delle torture che vengono applicate agli elefanti, anche nei circhi, negli zoo, purtroppo è così. Sono esseri sensibilissimi, però c'è qualcosa che si cerca di fare in Thailandia per proteggere questi animali?
3: Allora, io sarò molto sincera. Credo che la cultura, proprio la mentalità a loro sia molto difficile da cambiare, proprio perché in realtà nell'animale vedono un mezzo di guadagno, ok? Quindi un mezzo che io ho per ricevere dei soldi, anche perché l'elefante in generale, insomma, mantenerlo è costoso, perché pensa che, certo, insomma, al giorno mangiano tra i 70 e i 150 kg di cibo, quindi tra frutta e vegetali, quindi veramente una quantità molto alta. Per mantenerlo ovviamente servono molti soldi. La cosa che si può fare è sicuramente quella, secondo me, di sensibilizzare, educare le persone, perché, certo, anche noi italiani in realtà ci rechiamo molto spesso, cioè molti di noi si recano in Thailandia, sì, e sono inconsapevoli. Quindi se io do, diciamo, il mio contributo a questi santuari, che di certo non sono etici e fanno del male, sto contribuendo a far andare avanti questo tipo di tormento per, certo, questi animali. Certo. Se invece io lo so e magari ne parlo con quella persona che so che sta andando in Thailandia, ecco che c'è appunto l'effetto passaparola, le cose potrebbero sicuramente migliorare e cambiare. Quindi io ho molta speranza, ecco, su...
2: Non ci sono degli enti in Thailandia stessi che proteggono gli animali?
3: Ci sono, quella dove sono stata io, che consiglio sicuramente se qualcuno mai dovesse decidere di andare, anche perché oltre a fare l'esperienza di volontariato si può anche visitare, quindi farsi la giornata, insomma, all'interno. Si chiama Wildlife Friends Foundation Thailand.
2: Wildlife Friends Foundation Thailand. Ok.
3: Insomma, se lo si vuole abbreviare è WFFT. E sta in provincia di Phetchaburi, quindi diciamo sono circa 3 ore da Bangkok, quindi non è neanche così difficile da raggiungere, anzi. E quella sicuramente è un buon modo sia per conoscere l'animale, per vederlo da vicino, per osservarlo e rispettarlo sicuramente, certo, ma anche per conoscere la storia e la cultura anche del paese dove sei, no?
2: Certo.
3: E capire che cosa possiamo fare noi per migliorare le cose, perché in realtà anche noi abbiamo il nostro potere sicuramente. E poi ne conosco altri, ce n'è un altro a Chiang Mai che mi pare si chiami, però non ti voglio dire una cosa non vera, mi pare si chiama Elephant Nature Park, una cosa del genere, e so che sta a Chiang Mai ce n'è un altro, sì. E poi a Phuket ce ne dovrebbe essere un altro, che Phuket insomma è famosa perché ce n'è uno ogni metro di santuario non etico, ecco. Quindi io credo che la speranza, sai, io credo sempre nella speranza. Perché se no non,
2: bisogna avere la mente aperta e la sensibilità anche per mettersi in contatto con questi esseri che sono diversi da noi, ma sono degli alieni veramente. Sono degli alieni che però hanno una loro cultura, una loro consapevolezza. Io ci credo molto in questo.
3: Certo, infatti io dico sempre, sai, non si può mai dare contro, tra virgolette, perché per quanto per noi sia sbagliato, perché magari c'è il maltrattamento dell'animale, ma quelle persone sono nate così, è come quando sono andata in Amazzonia, no? Sì. È difficile dire a una persona non disboscare la foresta se quella persona ti dice io devo dar da mangiare alla mia famiglia, quindi è anche nostra responsabilità, tra virgolette, trovare il punto di incontro con la popolazione dove, certo, sei, no? Certo. Quindi è un dare e avere, cercare di far capire anche a loro in qualche modo, ma ci sono molti thailandesi, sai, che sanno la situazione e che fanno qualcosa per cercare di migliorarla. Al centro dove stavo io c'erano moltissime persone locali che ci lavoravano all'interno, quindi sicuramente non è un qualcosa di generalizzabile, no? Come tutte le
2: certo,
3: cose.
2: Certo.
3: Però sicuramente è un'industria che, se continua ad andare avanti e continua a generare un profitto, non trovano sicuramente il motivo, no? di eliminarla. Però dovrebbe essere fondamentale questa certo. cosa, soprattutto per il mantenimento dell'habitat.
2: Ma infatti, non si capisce come si possa essere così insensibili da veder torturare dei pachidermi piccoli, tra l'altro, piccoli, presi da piccoli, e tortura attraverso la tortura e la violenza addomesticarli. Già questo termine addomesticarli mi fa orrore, tutto sommato.
3: Sì, perché sai, ci sono anche tante cose che vengono mascherate, cioè la Thailandia è famosa per questo riding elephant, no? Quindi per questa passeggiata che tu fai sul dorso dell'elefante. Guarda, io ho visto tanti di quei dorsi, di solito dovrebbero averceli arrotondati, no?
2: Sì.
3: Invece molto spesso sono piatti o addirittura proprio concavi, perché hanno ceduto, cioè l'elefante
2: certo.
3: non riesce a portare più di 150 kg sul dorso, cioè non dovrebbe proprio, invece contaci due persone, la sedia e il mahout davanti per tutto il giorno, è qualcosa di incredibile. E allora loro che cosa hanno fatto? Siccome sempre più persone sanno che è un qualcosa di negativo, adesso vendono questo pacchetto: vieni qui a fare la doccia all'elefante. Solo che anche lì l'elefante è frastornato ogni giorno da masse di turisti che
2: certo.
3: vanno lì a fargli questa doccia, ma se ne farà 25 al giorno, quindi anche questo non è, diciamo, il modo migliore per lavorare con loro. Io ti dico, nel centro dove ho lavorato gliela facevamo ad alcuni, perché gli elefanti comunque sono animali d'acqua, quindi gli piace l'acqua, non hanno un sistema di sudorazione come il nostro, non hanno le ghiande, le sudoripare, quindi hanno proprio bisogno di refrigerarsi ogni giorno. Però era nel loro rispetto, c'erano alcuni che avevano piacere di farla una volta al giorno, c'erano altri che assolutamente no, quindi li lasciavamo liberi nei loro laghi,
2: ecco.
3: hanno comunque i loro modi di refrigerarsi.
2: Certo.
3: Anche lì c'è sempre un equilibrio da rispettare.
2: Per forza, perché se li rispetti, li rispetti, li lasci in natura, li rispetti in natura, nella loro natura.
3: Esatto,
2: purtroppo non è così. Purtroppo non, questi santuari per gli elefanti, descritti come dai locali come etici, non sono così, non sono affatto etici.
3: Hanno molto da desiderare, diciamo, ma dico, lo si può notare, perché io ne ho visti, sono andata appositamente perché volevo rivedere, insomma, con questi occhi qual era la realtà, e ne ho visti di leiati che non potevano fare mezzo passo perché hanno queste catene alle zampe, cercano di muoversi e non possono. E quelli che arrivavano nel centro avevano un sacco di problematiche anche alle zampe, perché oltre ad essere legati sono comunque
2: certo.
3: costretti a camminare in un metro quadro, no? E c'è sporcizia ovviamente anche data solo dai loro escrementi, quindi tra polvere e escrementi si causano queste infezioni pazzesche alle zampe, e lì poi diventa un bel problema.
2: Certo,
3: quindi,
2: ma anche nei circhi la stessa cosa, perché come fai a vedere un pachiderma così grosso su uno sgabellino, no? È ovvio che ci arrivano attraverso la tortura. Per forza.
3: Guarda, sì, anche lì io ti dico, sui circhi vorrei stendere un velo pietoso, perché
2: infatti,
3: ricordo soltanto di quando lo vedevo quell'elefante, che avevo 3 anni, noi abbiamo purtroppo saputo che anche quest'anno c'è stato, questa è una cosa che io nel 2023 non mi spiego come debbano essere
2: assurdo.
3: Ancora presenti con gli animali, perché è un qualcosa veramente di inspiegabile, ma ricordo
2: con i mezzi che abbiamo, adesso
3: vedevo,
2: ormai abbiamo dei mezzi che se puoi informarti sugli animali attraverso i media.
3: Brava, adesso abbiamo la possibilità di avere una cultura a riguardo, mentre
2: infatti.
3: Magari un tempo non c'era nemmeno internet, quindi
2: certo.
3: Avevamo sicuramente un pensiero, una visione totalmente diversa, ma ora come ora io lo trovo veramente un qualcosa di inammissibile,
2: assolutamente inammissibile. Sì.
3: Che qualcuno ci vada ancora, perché
2: che
3: insomma,
2: qualcuno ci vada ancora,
3: se
2: ma
3: ci sono, vuol dire che qualcuno ci va,
2: ma lo vedono come una forma di intrattenimento verso i bambini, per far conoscere la natura, però Ci sono altri mezzi per far conoscere la natura e la fauna selvatica.
3: Ce ne sono molti altri. Quello che a me infatti ogni volta, sai, mi spinge a cercare sempre di migliorare, no? Anche per poco, e cambiare questa situazione, che io ho un nipotino di 3 anni, e ogni volta che lo guardo dico: chissà se tu vedrai le cose che ho visto io, che io le sto già vedendo un po' degradate,
2: sì.
3: No? Perché sicuramente, che ne so, mio nonno non ha visto le stesse cose che ho visto io,
2: certo.
3: Però dico sempre: chi lo sa, se tu le vedrai. E questo, insomma, è la responsabilità che ci dovremmo sentire un po' tutti, e che molto spesso ci dimentichiamo,
2: certo, certo.
3: Che insomma questo mondo non è infinito, dobbiamo rispettarlo, perché è casa nostra,
2: e soprattutto
3: sarà casa delle generazioni future.
2: Soprattutto la natura non è una tappezzeria messa a nostra disposizione, perché c'è questo antropocentrismo imperante. L'uomo che si sente in diritto di usare la natura a piacimento, depredarla, no, e anche gli esseri senzienti, viventi.
3: Sì, siamo abituati a sfruttarla fino all'ultimo,
2: esatto,
3: pensando che,
2: esatto,
3: sia una risorsa limitata. Ma guarda, io credo che quel genere di persone lì non si sia mai fermata veramente ad osservarla, anche solo per 10 minuti. Perché se la osservi per 10 minuti ti rendi conto che è di una perfezione, secondo me, che può arrivare solo dall'alto,
2: certo,
3: perché io,
2: certo,
3: lo dico sempre, è tutto perfetto, è in un equilibrio perfetto,
2: esatto.
3: E noi insomma sì, pensiamo di essere i più forti, ma in realtà ancora vediamo se lo capiremo, forse
2: no,
3: quando sarà troppo
2: non lo capiremo
3: tardi, ma speriamo di no.
2: Siamo alla sesta estinzione di massa dovuta a una specie unica, l'uomo. Quindi immagina.
3: Purtroppo io lo dico, purtroppo ce lo stiamo meritando, perché
2: infatti,
3: io lo dico sempre, purtroppo.
2: Tanto la natura andrà avanti comunque, anche senza l'uomo.
3: Esatto,
2: anzi,
3: esatto,
2: forse meglio.
3: Ci rimetteremo. Mamma mia, sicuramente meglio, come farsi vedere durante il Covid, insomma,
2: esatto.
3: Come ha ripreso a vivere,
2: sì,
3: no?
2: infatti.
3: È libera di esprimersi, quindi
2: io credo che ci hai dato tanti elementi, spunti di riflessione. E se vorrai sarai nostra ospite ben volentieri, perché hai fatto tanti viaggi, hai visto tanti scorci di realtà che magari sono inaccessibili a noi, e quindi,
3: certo,
2: se hai voglia, volentieri.
3: Molto volentieri,
2: grazie.
3: Rosanna, molto volentieri,
2: grazie.
3: Anzi, dico sempre, perché molto spesso le persone magari mi chiedono dei consigli o qualcosa, quindi se qualsiasi persona,
2: certo,
3: avesse insomma qualche domanda o
2: benissimo,
3: insomma, avesse bisogno di qualche consiglio, io sono sempre a piena,
2: ecco,
3: disposizione.
2: Una domanda, ecco, ce l'ho io.
3: Sì.
2: Ho visto dal tuo profilo che tu ti occupi di equitazione.
3: Sì, la faccio a livello un po' amatoriale, devo,
2: ecco,
3: dire.
2: Io l'ho fatta, l'equitazione, ma come la vedi questo sfruttamento, che io trovo che sia comunque uno sfruttamento dei cavalli?
3: Io l'equitazione non l'ho mai fatta, sai, quelle le foto che vedi nel mio profilo,
2: okay,
3: sono foto un
2: allora
3: po'
2: cambialo,
3: diciamo, occasionali, che faccio semplicemente quando ho la possibilità di avere un cavallo e di stare in uno spazio aperto.
2: Sì, sì, ma l'ho fatto anch'io, prima di essere cosciente di quello che rappresentava per loro, perché io non considero i cavalli come un mezzo di trasporto, purtroppo molte volte vengono considerati così, però non volevo metterti in imbarazzo, ci mancherebbe.
3: No, assolutamente no, ma mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda, perché la capisco molto bene. Mezzo di trasporto, anche qui secondo me è un qualcosa che non dovrebbe esistere, cioè
2: infatti,
3: se ne vedono di tutte, anche solo se si aprono i social, su quello che succede al sud Italia, che ancora insomma collassano,
2: certo,
3: per il caldo,
2: sì, infatti,
3: in queste carrozze,
2: infatti.
3: Quindi anche lì si parla, insomma, non è sempre detto che dobbiamo guardare, ecco,
2: esatto,
3: gli elefanti per esempio, ma abbiamo anche tante altre realtà qui in Italia, come i circhi, che non,
2: sì,
3: dovrebbero esistere.
2: Non dovrebbero esistere. Infatti.
3: Esatto, quindi guarda, ti dico la verità, non sono mai stata attratta dal fare lezione e l'equitazione del domando, io sono sempre più forse stata attratta dal contatto con l'animale,
2: certo,
3: nel,
2: certo,
3: rispettarlo in
2: lo
3: quello
2: capisco,
3: che volesse fare, quindi nel stare in un prato magari e
2: sì,
3: se ha voglia,
2: sì,
3: di galoppare,
2: sì,
3: galoppo con lui, ma lo seguo, ecco,
2: certo,
3: un po' alla spirit cavallo selvaggio, mettiamola così, più che
2: benissimo,
3: più il pelle rossa che il domatore, ecco.
2: Ti ringrazio. Grazie,
3: grazie
2: Emma.
3: Te,
2: Emma Tomatis, sarai nostra ospite ben volentieri se avrai voglia, ovviamente.
3: Con molto piacere, certamente.
2: Ti ringrazio.
3: Ciao. Grazie a te, Rosalba,
2: grazie.
3: Buona
2: ciao,
3: serata,
2: ciao,
3: grazie.
2: Ciao. Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: La denuncia di Leal dopo l'inchiesta shock su ASP e Università Magna Grecia. L'inchiesta condotta dalla Procura di Catanzaro ha portato alla luce un vasto sistema illecito che coinvolge l'Università Magna Grecia e l'azienda sanitaria provinciale ASP di Catanzaro, culminando nell'arresto di 12 persone tra cui alti funzionari universitari e dirigenti sanitari. Gli indagati sono accusati di gravi reati, tra cui corruzione, falso, truffa aggravata, maltrattamento e uccisione non autorizzata di animali. Le indagini hanno svelato pratiche inaccettabili, come l'uccisione di cavie attraverso metodi brutali, tra cui colpi contro il muro e decapitazioni senza anestesia. Gianmarco Prampolini, presidente di Leal, ha dichiarato: questo scenario ha fatto luce sulla questione etica della sperimentazione animale, evidenziando un sistema illecito che sfrutta gli animali in condizioni disumane. Il benessere degli animali da laboratorio non è garantito e le istituzioni scientifiche non hanno come priorità la loro protezione e tutela. L'ulteriore accanimento su queste creature dimostra la violenza e il sadismo di chi sfrutta gli animali in nome di una scienza fallimentare. Questi reati rappresentano una grave violazione delle normative etiche e legali riguardanti la sperimentazione animale e pone interrogativi sul controllo e sulla trasparenza delle istituzioni coinvolte nella ricerca scientifica. Al via la caccia al lupo in Svezia, OIPA contro una politica insostenibile per gli animali e gli ecosistemi. Il governo svedese ha dato via libera all'abbattimento di 5 intere famiglie di lupi per un totale di 30 esemplari, nonostante si tratti di una specie già gravemente minacciata. In Svezia oggi si contano appena 375 lupi, dopo che la popolazione ha subito un calo del 20% nel biennio 2022-2023, legato proprio all'attività venatoria. Inoltre, di recente, il governo svedese ha abbassato a 170 il numero minimo di esemplari per garantire uno stato di conservazione favorevole della specie, contro il minimo di 300 in vigore finora. Un provvedimento che ha giustamente sollevato obiezioni e preoccupazioni tra esperti animalisti e ambientalisti che temono sempre di più per la sopravvivenza dei lupi in Svezia. Il rischio di compromettere irreparabilmente l'equilibrio dell'ecosistema è altissimo, senza contare l'attacco inaccettabile ai diritti di questi animali. Negli USA non è più obbligatorio testare sugli animali i farmaci nelle fasi di sviluppo. I test sugli animali dunque non sono più obbligatori, anche se non sono stati proibiti del tutto. Bruno Fedi, medico romano specializzato in diverse discipline, membro di comitati etici in materia, ha combattuto una battaglia durata decenni, fatta di conferenze, dibattiti, divulgazioni in tutta Italia ed è noto per il suo rigore scientifico. Una decisione che dà ragione a noi antivivisezionisti. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Multiverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero.
1: Buonasera a tutti, nuova puntata di Multiverso, commenti dietrologici e impertinenti come sempre. Io sono Rosalba Nattero, abbiamo in collegamento il mio collega Guido Parosio. Ciao Guido.
2: Ciao a tutti, ciao Rosalba, buona serata.
1: Allora, non so se ridere o piangere dopo tutte queste belle notizie che sono arrivate, che da una parte sembra di essere in un romanzo di fantascienza, ma di quelli brutti, proprio di ultima categoria. E però ne abbiamo già parlato tanto, ma non si può non parlare di questo momento. Cosa succede adesso? Cosa succede?
2: Succede, secondo me, qualcosa che da un lato era forse prevedibile, almeno per chi, come abbiamo fatto noi, vedeva un percorso in tutte quelle che sono le norme, i provvedimenti che vengono via via varati. Abbiamo questa invasività dei DPCM che sì, oramai si susseguono
1: due al giorno, distanza, così, esatto, anche di più.
2: E che ci fanno dimenticare che in realtà il DPCM è un provvedimento straordinario che peraltro sarebbe opportuno in caso di situazioni particolarmente gravi ratificasse il Parlamento. Il Parlamento in Italia sembra, almeno in quest'ultimo anno, sostanzialmente non esistere più,
1: non
2: o quasi.
1: Non esiste più, esatto.
2: E soprattutto però quello che si può trovare sorprendente, almeno nell'ultima sventagliata, quelli del weekend scorso, è anche proprio l'incongruenza di certe situazioni, perché mentre a marzo a un certo punto si decise di chiudere tutto, che in un modo o nell'altro di fronte a quel tipo di epidemia era l'unica soluzione apparentemente possibile, anche perché non conoscevamo ancora le strategie di cura.
1: Che, certo, eravamo
2: invece
1: tutti preoccupati.
2: Tutti preoccupati, e non c'era francamente quasi nessun'altra soluzione. Poi forse durò troppo, fu fatto in una maniera anche in quel caso distorta, ma era inevitabile. In questo caso non si è più scelto quello, perché come tanti hanno detto giustamente non ce lo possiamo permettere economicamente, però sono stati fatti dei provvedimenti incongrui, questo famoso coprifuoco notturno.
1: Sì, il coprifuoco, già il termine mi fa rabbrividire, perché mancano solo le bombe in questo momento.
2: È inquietante anche perché poi lo stesso Premier dice che non gli piace la parola, però di fatto tutti la usano, e soprattutto non solo in Italia, perché purtroppo questo coprifuoco è anche in altri paesi europei, in realtà va a tenere bloccata la gente in casa in ore dove normalmente la gente in casa già ci sta.
1: Esatto.
2: E il coprifuoco potrebbe aver senso, non lo so, in grandi aree urbane, magari per il venerdì e il sabato sera dove c'è più gente in giro, ma questo coprifuoco generalizzato che tiene come dire, ipotetici cittadini di Alessandria o di Casale a casa durante la notte quando normalmente non c'è nessuno, dal punto di vista proprio è un effetto psicologico brutto, e dal punto di vista operativo non risolve assolutamente il contrario.
1: Però manderà sul lastrico tutta una categoria, quella dei ristoranti e dei bar.
2: Lì in realtà intervengono altri due provvedimenti che sono stati criticati tantissimo, proprio perché la categoria della ristorazione, poi peraltro deve chiudere, i ristoratori e i bar devono chiudere dalle 18, a questo punto mi chiedo perché non alle 16, visto che è solo aperto il pranzo, chi possa cenare in un ristorante dalle 16 alle 18?
1: Sì, è una presa in giro,
2: e come tutte le attività, le palestre, le piscine, dove non c'è stato un solo caso di contagio dall'inizio dell'epidemia, così come nelle sale spettacolo in tutta Europa, pare che non ci sia stato in nessun teatro e in nessun cinema mai trasmissione di contagio. Sono luoghi sanificatissimi, con distanze abissali tra gli spettatori. E siamo andati proprio a colpire con questi ultimi provvedimenti quell'area di benessere spirituale e materiale delle persone, cioè le cose che sostanzialmente ci fa piacere fare quando abbiamo smesso di lavorare.
1: Ma infatti è strano questo momento. Ci sono i romanzi di fantascienza che stanno già marciando e scrivendo proprio partendo dal virus. Ad esempio nel numero di Urania di giugno c'è un racconto di Valeria Barbera che parte proprio dal momento attuale. E leggo solo una frase. che dice: la pandemia Covid-19 imperversò sulla Terra per tutto il 2020, obbligando centinaia di paesi a notevoli sacrifici umani ed economici. L'Italia affrontò l'emergenza con un crescendo di provvedimenti piuttosto singolare. Il governo emanò decreti sempre più restrittivi per obbligare i cittadini a restare a casa. In talune città si giunse all'impiego di droni che sorvolavano le strade per individuare gli assembramenti. Ecco, il romanzo poi finisce in maniera molto apocalittica, perché praticamente sì, non c'è un bel finale, no. Praticamente per affrontare questo lockdown totale, gli esseri umani furono trasferiti dentro un universo virtuale, cioè sparirono, una sorta di Matrix indotta dalla pandemia.
2: Ma guarda, io voglio sperare, da un lato, in alcuni elementi rassicuranti che comunque arrivano dalla scienza. Tutte le epidemie sono finite da sole. Quando non c'erano ancora i vaccini, i medicamenti attuali, eccetera, eccetera, passavano a un certo punto, come le pestilenze, come il colera. Sicuramente passerà anche questa. Sul vaccino si potrà aprire, si aprirà sicuramente un capitolo a sé. Io dal punto di vista proprio ideologico non sono contrario, perché penso che in questo momento, visto le difficoltà, qualsiasi arma venga schierata in campo contro il virus, secondo me non può che portare benefici. Ma
1: sperando che serva, che si calmino, perché anche anch'io a questo punto mi auguro che arrivi presto sto vaccino, sperando che tutti si calmino un po'.
2: Sì, anche perché domenica scorsa il Premier si è lanciato in una rapida ma significativa affermazione, dicendo che a dicembre potrebbero essere già vaccinati i medici e diciamo le fasce più a rischio. Che dicembre è veramente vicino, ma quand'anche si prospettasse il vaccino per il mese successivo, chiaramente la psicosi cala, la psicologia delle persone muta, perché vedi comunque vedi una luce, vedi un termine. Io sto notando però nella popolazione un atteggiamento molto diverso rispetto a quello di marzo.
1: Vero.
2: Perché mentre a marzo erano tutti oppressi, spaventatissimi, terrorizzati, io ancora sabato scorso in centro a Torino ho visto tantissima gente, molta di più di quella che c'è in un normale weekend autunnale, con le loro brave mascherine, quindi rispettosi, diciamo, delle norme, ma veramente
1: però
2: tanti,
1: erano tanti,
2: tanti che affollavano i negozi,
1: così come ci sono anche
2: locali.
1: Tante reazioni di manifestazioni contrarie,
2: che sono peraltro comuni, perché in Inghilterra sono ancora più forti rispetto a quelle che ci sono in Italia, ci sono in Spagna, quindi ci sono dei fenomeni di rivolta che io, senza, come dire, incentivare certamente la violenza, però trovo che una reazione possa sicuramente contribuire a tenere un po' lontana questa pressione invasiva dello Stato.
1: Sì, anche perché è inevitabile che non si tiene mai conto degli effetti psicologici di questa situazione. Ad esempio, c'è un articolo che è comparso sul World Economic Forum che afferma che la pandemia si figura come il più grande esperimento psicologico di tutti i tempi, un esperimento che coinvolge un terzo della popolazione mondiale, quindi 2 miliardi di persone. È inevitabile, ad esempio, una ricerca pubblicata su The Lancet attesta che l'isolamento può causare depressione, insonnia, ansia, frustrazione e molte altre conseguenze. È inevitabile questo. Parlando con le persone ci si accorge anche di questi effetti, e questi effetti non fanno certo bene alle difese immunitarie, no?
2: No, assolutamente, cioè chiaramente le persone, sappiamo benissimo tutti che se si viene ad affrontare un momento di grave depressione, di prostrazione, per dei lutti, per dei problemi professionali, eccetera, eccetera, è più facile a quel punto che la malattia aggredisca il soggetto.
1: Chiaro.
2: Però, ti ripeto, io noto rispetto a marzo-aprile
1: una reazione diversa
2: almeno della maggior parte. Poi purtroppo la depressione colpirà e colpisce comunque tanti soggetti, ma la base degli italiani e penso dei cittadini europei ha voglia di uscire, ha voglia di muoversi, non ha più quella reazione terrorizzata che c'era in primavera.
1: Sì, anche perché sarebbe terribile che, come presuppongono molti scrittori e filosofi, che ci sia un filone narrativo che porta al post-sociale, lo hanno definito, l'isolamento sociale, ovvero il distanziamento come pratica esistenziale, e il virtuale che sovradetermina il reale. Non mi piace tanto questa,
2: no, questo è un rischio, bisogna sempre tenere conto di una cosa però, in un romanzo inevitabilmente l'autore è costretto a un finale, quindi deve arrivare a una sintesi e a un certo punto dire le cose come vanno a svilupparsi. Nella vita reale delle persone i tempi sono più lunghi e tutto è un po' più sotto traccia. Certamente questi sono anni in cui noi stiamo vedendo questo, vedevamo
1: non l'abbiamo anche mai visto
2: prima
1: nella nostra vita, una cosa del genere.
2: Lo stiamo vedendo sempre di più e rendiamoci anche conto che le grandi rivolte popolari da Hong Kong a Beirut, a San Paolo del Brasile, negli Stati Uniti, ci sono stati indipendentemente dal virus, cioè certo. È un periodo in cui c'è questo atteggiamento da parte degli stati di voler controllare e di rendere la popolazione controllabile, però si sviluppano degli anticorpi, per usare un termine scientifico,
1: sì.
2: E gli anticorpi sono poi le persone che scendono in piazza.
1: Esatto. Allora ci interrompiamo un attimo per la pubblicità, stai con noi.
2: Sì, certo.
3: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
4: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Eccoci di nuovo a noi. Cambiamo un pochino argomento, perché non vorrei che rischiassimo di deprimerci noi per primi e anche i nostri ascoltatori.
2: Diciamo, si parla sempre tutti, i giornali in Italia parlano solo di quello,
1: esatto.
2: Poi non dobbiamo farlo
1: anche
2: a nostra
1: noi.
2: Volta. Esatto.
1: E quindi, come sempre, io propongo delle cose che mi sembrano assurde, riferite al politically correct. Ad esempio, la premier finlandese, tra l'altro una gran bella donna, Sanna Marin, è stata travolta dalle polemiche dopo aver posato per la rivista di moda Trendy con una profonda scollatura. Io l'ho vista quell'immagine, non c'è niente di terribile, cioè proprio non c'è niente di sconcio, ecco. I finlandesi l'hanno difesa a spada tratta, però le polemiche vanno avanti. E Sanna Marin porta avanti delle battaglie politiche come la riduzione dell'orario di lavoro, la parità di genere, però adesso è stata presa di mira per l'indecenza di un abito che peraltro non lascia intravedere nulla. E anche questo mi sembra veramente assurdo.
2: No, noi stiamo affrontando, è curioso perché da un lato c'è una sorta di imposizione della cosiddetta cultura transgender, della cultura trasformista a livello sessuale, il famoso mondo LGBTQ, e quindi ha un atteggiamento, se vuoi, però di profonda libertà, no? Di
1: chiaro,
2: accettazione dei costumi sessuali i più diversi,
1: certo.
2: Eccetera, eccetera. Anzi, sembrava impossibile fino a qualche anno fa i matrimoni tra omosessuali, le adozioni da parte di famiglie omosessuali. Tutto questo si è, però stranamente l'esibizione di un corpo nudo, l'esibizione del sesso,
1: esatto.
2: È diventata invece, è tornata indietro di 50 anni.
1: Sì, proprio così, l'abbiamo visto anche in Francia, l'abbiamo visto adesso, una volta in Francia era normalissimo vedere dei topless alla spiaggia, adesso c'è il rischio che ti multino, quindi io mi chiedo, ma dove andiamo a finire? Da una parte appunto c'è questa libertà, che meno male che c'è, dall'altra sembra il puritanesimo di 50 anni fa. Poi ancora, volevo raccontare questa cosa. La Disney rinnega se stessa e mette al bando i classici che hanno reso famoso il suo marchio. perché molti classici sul canale Disney vengono preceduti da una dicitura che dice: questa trasmissione include rappresentazioni negative di persone o culture. Questi stereotipi erano sbagliati quando sono stati messi in scena e lo sono ora. Vogliamo creare insieme un futuro più inclusivo. Se la prendono con Dumbo, per esempio, con Peter Pan, perché Dumbo, perché la pietra dello scandalo è la scena in cui volano con lui i corvi neri che rimanderebbero ai neri delle piantagioni. Peter Pan sono invece i Pellorossa a essere giudicati offensivi per i nativi americani. I gatti siamesi con gli occhi a mandorla del film Lilli e il vagabondo, una caricatura razzista degli orientali. No, ma stiamo scherzando, dai.
2: No, lì stiamo esagerando. È un'esagerazione che mi sorprende anche per la ricerca di dettagli talvolta minimi,
1: forzati
2: o invisibili. Perché, non so, tutti noi abbiamo passato la cultura dei film western, dove fino agli anni 60-70
1: certo,
2: gli indiani erano i cattivi,
1: certo.
2: E i cowboy erano quelli buoni.
1: Esatto.
2: Poi a un certo punto ne sono arrivati anche i famosi film western con Dustin Hoffman, dove l'indiano era la cultura da preservare,
1: sul
2: quello originale.
1: Blu, bellissimo quel film.
2: Esatto. E lì c'è stato un cambio. C'è stato un cambio di ruoli. Da quel momento lì in avanti, io direi che francamente non vedo proprio da parte dei registi o da parte del cinema, quelli di Walt Disney, poi mi sembrano francamente risibili.
1: Stiamo veramente rasentando il ridicolo.
2: Però cioè, è una mancanza.
1: Via col vento l'hanno cancellata dalle piattaforme HBO perché è considerata razzista. Ma che poi in realtà Via col vento era molto avanti, perché ha proposto anche ad esempio Rossella O'Hara come una persona molto moderna rispetto ai...
2: L'eroina del film, una donna. E d'altra parte era ambientata ai tempi della guerra civile,
1: appunto.
2: Quindi c'erano i neri erano schiavi, la mami del film parlava tradotta in italiano in questa maniera anche un po' ridicola. Ma ogni storia, come ogni vicenda storica, va affrontata con lo spirito dei tempi, quello che già io e te abbiamo detto molte volte.
1: Abbiamo discusso già parecchio.
2: E non si possono fare tanto facilmente i buoni e i cattivi a distanza di 1500 anni, 2000 anni o anche solo 300 anni. Il mondo era diverso, lo schiavismo era considerato fino a 100 anni fa normale, lo è stato per 3000 anni dell'umanità, e allora non va più bene il Colosseo, non va più bene.
1: Poi ci sono fior di scrittori che parlano tranquillamente ancora oggi, nei loro libri che vengono pubblicati ancora oggi si parla di negri, adesso guai. Non so neanche se non verrò oscurata in questa trasmissione perché ho nominato quella parola lì.
2: Che poi la parola negro è veramente incredibile per come sia stata manipolata nel corso degli anni. Negli anni 60-70, mi ricordo una raccolta poetica di Rossana Rossanda, La poesia negra contemporanea, scritto da un'ideologa della sinistra, che certo tutto era fuorché razzista. Ma i neri stessi americani usano il termine negro salutandosi in maniera quasi canzonatoria.
1: Esatto, perché in fondo ci ironizzano sopra, che cavolo.
2: Quindi è negro e la pacca
1: anche
2: sulla spalla, tra di loro. Ma allo stesso modo mi sembra che il problema non sono le parole, il problema è la sostanza.
1: Sì,
2: quando avremo ripulito tutte le parole, i razzisti e i sessisti continueranno ad esserci.
1: Sì, concordo. E un'altra notizia, il Museo del Prado di Madrid ha deciso di dedicare la propria riapertura dopo il lockdown alle donne con uno studio critico sulla misoginia nel mondo dell'arte. Sono piovute un sacco di critiche, ma dalle donne sono piovute le critiche, perché nonostante la dichiarazione di intenti, sarebbe una celebrazione della misoginia stessa. Quindi diventa tutto estremamente complicato oggi come oggi, anche quando cerchi di fare una cosa positiva e ti arrivano le critiche lo stesso.
2: No, io non potrei più fare una mostra storica sul nazismo, non si dovrebbero più stampare i libri sull'Unione Sovietica comunista, mentre invece solo attraverso la conoscenza, soprattutto di movimenti complessi, perché il comunismo e il fascismo stesso non sono stati fenomeni riconducibili a una settimana o a 15 giorni di oppressione.
1: Chiaro.
2: Ma c'erano aspetti economici, filosofici, sociali, che non
1: che
2: possono essere
1: analizzati.
2: Non sempre dice buono e cattivo. Certo, nessuno nega che la storia ha poi avuto i suoi sconfitti, i suoi perdenti, qualche volta anche a torto, qualche volta a ragione, qualche volta a torto. Non sempre chi ha perso era il peggiore. Perciò ad andare a studiare le civiltà, ad andare a studiare i movimenti politici, anche le dittature, ci sono comunque sempre degli elementi da cogliere, da imparare, perché altrimenti poi quei fenomeni, se non li studi, si riaffacciano, si ripropongono.
1: Esatto, e qua torniamo al problema della conoscenza. La conoscenza deve essere affrontata in maniera onesta, accettando anche di confrontarsi con chi la pensa diversamente da te. Purtroppo questo ultimamente non avviene più tanto. C'è tanto schieramento, o da una parte o stai da una parte o stai dall'altra.
2: Ma lì guarda, quello che dicevi prima di una droga anche mediatica tramite per esempio i social,
1: sì.
2: Non è un mistero che Facebook ti seleziona le notizie in base a quelle che sono le tue preferenze.
1: Sì,
2: quindi
1: chiaro.
2: Se tu sei un elettore 5 Stelle troverai pareri che ti confortano, se sei un tifoso del Toro, della Juve, troverai delle notizie che ti interessano e via di questo passo. Mm-hmm. Tu affronti il tuo social come un piccolo mondo ideale che ti assomiglia tanto ma che non ti mette in collegamento con gli altri e tutto sommato evita il confronto. Delle comfort zone dove noi non siamo mai circondati da qualcuno di diverso.
1: È vero.
2: Poi quando quello diverso arriva siamo completamente impreparati.
1: È verissimo. L'ultimissima notizia, poi lascio anche parlare te perché magari ne hai anche tu da dare. Il museo di Nantes sospende la mostra su Gengis Khan dopo le pressioni del governo cinese, perché Pechino avrebbe chiesto addirittura di rimuovere parole come mongoli, impero, e secondo il museo Pechino ha cercato di imporre la sua narrativa. Mi sembra assurdo fare una mostra su Gengis Khan e non poter parlare di mongoli e di impero.
2: Sì, i due termini guida. Poi per fortuna esistono anche nei luoghi che non ti aspetti delle forme di cultura affrontata come veramente oggi avremmo e dovremmo riuscire a mettere in campo. Mi viene in mente, mentre tu mi parlavi di questa mostra di Nantes, mi viene in mente il Louvre di Abu Dhabi, questo secondo Louvre costruito da Abu Dhabi, che ho avuto modo di vedere un paio di anni fa, è un museo dove la storia dell'arte dell'uomo dalla preistoria, inizia con reperti di 4.000 anni avanti Cristo, per arrivare a Jasper Jones, a Huawei, quindi arrivare ai grandi artisti dell'arte contemporanea, è attraversata tutta da un fil rouge che mette a confronto le varie civiltà. Quindi c'è il Medioevo europeo col Medioevo africano, col Medioevo asiatico, col Medioevo latinoamericano. Quindi si procede per anni, ma non si procede per aree geografiche. Le aree geografiche sono costantemente messe a confronto. E questo, per esempio, è un esperimento di grande modernità che fa capire come il cammino dell'uomo abbia vissuto anche di confronti nelle epoche.
1: Certo.
2: E vedere curiosamente le pale d'altare del Medioevo insieme ai reperti Maya, insieme a quelli delle prime civiltà orientali, ti dà l'idea di come oggi dovrebbe essere affrontata la cultura.
1: Ti apre la mente, sì.
2: Confronto continuo, totale, continuo.
1: È vero. È quello un po' che noi cercheremo di fare col Centro Studi Giancarlo Barbadoro. Aprire la mente, andare oltre, unire anche i pezzi più slegati possibili, perché così, secondo me, la conoscenza è quello.
2: Dare la possibilità a tutti di riflettere su qualcosa che non conoscono e di arrivarci con il metodo della curiosità e anche della capacità di accettare e di vedere qualcosa che non ci è prossimo.
1: Esatto.
2: Perché la cultura libera dovrebbe essere sempre proprio questo. Tanto studio, tanto confronto, e anche lo spirito alto, guardare,
1: anche avere il coraggio, ecco, il coraggio di andare oltre i
2: col, col sorriso, sì, perché qualche volta quando il confronto non riesce, un po' di ironia aiuta sempre.
1: Oh, sono perfettamente d'accordo. Belle parole, del resto tu fai parte del Collegio dei Saggi del Centro Studi, quindi
2: con tanto piacere e con tanto orgoglio.
1: Va bene, io credo che il tempo a nostra disposizione sia ormai terminato, abbiamo sempre tante cose da dire, non riusciamo mai a dirle tutte, quindi credo che possiamo chiudere qui questa puntata. Rimanete collegati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero e
2: Guido Barozio, alla prossima settimana.
1: E alla prossima, ciao a tutti, ciao Guido.
2: Ciao, arrivederci, ciao, ciao, grazie.
1: Ciao.
4: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, un benvenuto a tutti voi. È un piacere essere qui con tutti voi e anche per il fatto che stiamo riaprendo il Centro Studi Giancarlo Barbadoro, perché il Centro Studi Giancarlo Barbadoro è un modo per ricordare appunto Giancarlo Barbadoro e tutte le sue ricerche. E tra l'altro lo stiamo inaugurando, questa nuova stagione del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, la stiamo inaugurando con una serata che io considero eccezionale, perché Massimo Centini, che è un grande amico, oltre che uno scrittore, oltre che un antropologo, ha partecipato attivamente al Centro Studi Giancarlo Barbadoro, all'attivazione del Centro Studi, tant'è vero che fa parte del Collegio dei Saggi, anche se lui non vuole che lo dica, però fa parte del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Quindi sono particolarmente felice che inauguriamo questa nuova stagione del Centro Studi con Massimo Centini, che, come dicevo, è un caro amico, è un antropologo, è uno scrittore, è una persona di spicco nel panorama culturale piemontese e non solo. Quindi io direi di lasciare la parola a lui. Parlerà di antica religione e stregoneria, che è un tema che sentiamo fortemente, proprio che fa parte del panorama culturale del Centro Studi. A te, Massimo.
1: Grazie, buonasera. Cosa del saggio a me ha sempre messo in imbarazzo, ve lo giuro, ma si vede che non hanno trovato nessun altro. Vabbè, dunque, intanto, il tema, il titolo l'ha deciso lei, quindi l'onore va a lei, non a me, mi ha detto. È un tema sconfinato, no? Come facciamo? Tu parli anche con me?
0: Se vuoi.
1: Ma visto che sei...
0: Parla tu.
1: No, ma magari fai qualche domanda, sì. Così, tu che conosci l'ambiente.
0: Allora, cos'è l'antica religione?
1: Cominciamo bene. Io speravo una domanda più semplice. Allora, il legame antica religione e stregoneria, secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, parte da un presupposto fondamentale, che... dietro quello che chiamiamo stregoneria, o meglio caccia alle streghe con tutto quello che ne consegue, in realtà vi fosse un sostrato di religione pagana. Questo è un po' l'assunto di partenza che magari proviamo a sviluppare per quanto possibile, no? Certamente. Ed è un tema che diciamo che è più antropologico che storico, nel senso che sono stati sopra... gli storici guardano... Allora, facciamo un passo fino all'Ottocento, dai, rapidamente. La storiografia ha sempre guardato la stregoneria come una roba borderline, no? Come la stregoneria intesa come caccia alle streghe, quindi come fenomeno storico. Questo non vuol dire che le streghe esistano, ma vuol dire che la caccia alle streghe c'è stata. E l'ha sempre guardata in un'ottica, come dire, ma sì, superstizioni popolari. Poi in effetti non ha potuto più affrancarsi da questa cosa. Perché? Perché ci sono dei documenti oggettivi che ci parlano della caccia alle streghe. E questi documenti che cosa sono? Come sono fatti? Sono sostanzialmente i processi, l'ampia bibliografia scritta da coeva alla caccia alle streghe, scritta da teologi, giuristi, religiosi e laici, che mettono in chiaro questa realtà. Cioè, si credeva alle streghe, si perseguivano le streghe, quando prevalentemente, fate conto, il picco, no? Vedete come una curva a campana che sale, no? Partiamo dalla fine del 300, comincia a arrivare all'apice sui 400, 500, 600, comincia a scendere e si spegne verso il 700. Questo più o meno è l'andamento cronologico. L'andamento geografico è sostanzialmente arco alpino italiano, Germania, Francia, Paesi Bassi. Questo è il clou della caccia alle streghe. Spagna-Portogallo in misura assolutamente minore rispetto a quest'area, benché l'Inquisizione fosse molto attiva, ma si occupava di altro, moriscos e conversos, cioè gli ebrei e i mori convertiti. In questo contesto, quindi, ci sono delle cose che ci raccontano la caccia alle streghe. Ce la raccontano e ci danno dei dati che sono parziali. Perché se qualcuno mi chiede, ma quante streghe sono state inquisite, lasciamo perdere uccise o meno, non lo so perché quello che abbiamo è parziale e quello che abbiamo...
0: Altro non erano solo femmine, anche maschi.
1: Sì, misura minore, sì, sempre state ci siete donne ogni uomo, fate due conti, quindi non si può. Poi anche per quello che le donne vivono di più degli uomini, se ci pensate le donne sono un po' così, no? Ma su questo poi possiamo aprire un dibattito, perché la demonizzazione del femminile è ben precedente alla caccia alle streghe. Se stiamo solo in ambito cristiano e leggiamo i padri della Chiesa, pensi, ma questi si vede che non hanno mai visto una donna in perizoma, perché se no non si scriverebbero queste robe, abbiate pazienza, no? Scrivevano delle robe terrificanti sulle donne, no? La donna è l'antro del diavolo, è la spazzatura, è la fogna del... Ma c'è delle robe, ma terrificanti.
0: Anche
1: ma...
0: nella Bibbia, tra l'altro, se ne parla.
1: Ah, sì, ma la Bibbia è ancora Topolino in confronto. No, ma oggettivamente, no? I commentatori dei primi secoli del cristianesimo, avanti poi fino a Sant'Agostino, avevano per le donne un innegabile... mi verrebbe da dire odio, ma è poco odio, no? Un disprezzo, ecco, un disprezzo. E questo non c'entra con la caccia alle streghe, ma sicuramente ha determinato il background sul quale poi si è fermata la caccia alle streghe. E detto questo, quindi le streghe, le demonizzazioni delle donne, quante streghe non lo so, perché i documenti che abbiamo sono parziali, abbiamo i documenti dei processi, ma non è che ne abbiamo tantissimi, quelli che abbiamo a volte sono incompleti, abbiamo la fase istruttoria, il dibattimento, non abbiamo la sentenza, o abbiamo la sentenza e non abbiamo le altre parti, a volte le abbiamo completi, però sono numeri limitati. Tenete ancora conto di questo, che alla fine del 300 la stregoneria viene equiparata dal papato all'eresia e di conseguenza perseguita come l'eresia, con tutto quello che comportava. Quindi il problema è multiforme, articolato. La caccia alle streghe c'è stata, è un fatto storico, è oggettivo questo.
0: E la Santa Inquisizione non è stata ancora dismessa, tra l'altro.
1: Diciamo che si è un po' è passata da un biscotto al burro, un crackers dietetico, no? Per fortuna. Però è evidente, oggi si chiama la Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, no? Però è che è l'evoluzione del Sant'Uffizio, dell'Inquisizione romana, che a sua volta è un'evoluzione dell'Inquisizione medievale, che nasce per perseguire specificatamente i catari.
0: Esatto.
1: E poi si evolve...
0: I catari, i templari, non dimentichiamo che nel 1400 è successo quello che sono la nascita delle colonizzazioni, no? E questo legato, forse questo fenomeno è anche legato all'antica religione e alla stregoneria, perché nel 1400 la Discovery Doctrine ha espresso con una bolla papale la possibilità di impossessarsi da parte della Chiesa di tutti i popoli oltreoceano, e quindi questo legame c'è. Parlavi di catari, parlavi di parlo di templari. Diciamo che le prove generali di queste colonizzazioni sono state fatte proprio in Europa, no?
1: Sì, beh, diciamo che come tipo di lettura è una demonizzazione dell'alterità in questo senso, no? Cioè l'altro è perseguibile perché l'altro non è come noi, eccetera, eccetera. Certamente nelle popolazioni altre hanno trovato più facile presa questo tipo di atteggiamenti. È una storia sconfinata, no? Questa qui. Basta per stare nel nostro orto, no? Basta considerare un fatto fondamentale: le religioni diverse erano chiamate magia, ed è presto fatto, no? L'equazione semplice.
0: Anche il paganesimo che certo. È un'accezione sempre negativa, tutto sommato.
1: Il pagano ha un'accezione negativa, diciamo che a me non mi fa un baffo, forse neanche a te, forse neanche a loro, no? Però dire pagano una volta poteva essere un insulto, ma mica, non parlo del Medioevo, parlo anche di tempi molto recenti.
0: Pensare che il termine pagano vuol dire...
1: Pagus, abitante della campagna.
0: Abitante della campagna, che non sembra disonorevole.
1: No, ma perché? Perché voi tenete conto di questo, che il cristianesimo è stata una religione prevalentemente metropolitana quando è nata. Ha fatto molta fatica a diffondersi nelle campagne, perché ha trovato un'opposizione forte da parte degli autoctoni. Ma non per un fatto prettamente teologico, fideistico, devozionale, per un fatto culturale. Vi faccio un esempio, no? Facciamo finta, solo per finta, e non alteratevi, fate finta che qui siamo tutti cristiano-cattolici, facciamo finta per un attimo. Tra noi ci sarà il praticante, ci sarà quello che dice di che religione sei, cosa si può scegliere, cristiano, ma metti cristiano, no? Cioè quello che non gliene frega niente, però culturalmente stiamo sotto questo ombrello più o meno, no? Se domani politicamente ci imponessero di diventare musulmani, ebrei, buddisti, quello che volete voi, noi ci attaccheremmo a quel cristianesimo non tanto per la fede nel Cristo, ma per il fatto antropologico, perché cosa rappresenta per la nostra identità. Cambiare religione vuol dire cambiare, non essere altro, no? Ed è quello che è successo, nel senso che quando il cristianesimo si diffondeva trovava una grossa resistenza nelle campagne, perché la cultura agropastorale viveva ancora di riflessi che potevano essere celtici in certi ambiti, certo. Potevano essere tardo-romani, potevano
0: parliamo
1: essere...
0: Parliamo degli occitani, ad esempio, potevano... che fino a pochi anni fa non era neanche concesso di parlare in occitano, e i bretoni, cioè ci sono tanti esempi che partono proprio dalle campagne.
1: Certo, poi la lingua è un segno culturale di identità importante. Togliere una lingua vuol dire in qualche modo svestire una persona della sua identità. E appunto, quindi il cristianesimo nelle campagne ha fatto una gran fatica. Noi abbiamo una quantità importante di documenti che sono le bolle papali, sono le lettere che da Roma andavano ai vari evangelizzatori, dove si dice dovete togliere le pietre, dovete togliere gli alberi, le fonti, metteteci la croce, no? C'è una letteratura coeva di quella. Certo, la demonizzazione, la saxorum veneratio, no? Il culto della pietra, che è un universo, come sapete, no? Che va dalla pietrina, dal piccolo menhir, alla struttura come Stonehenge, come Karnak, eccetera, che erano luoghi di culto importanti, e la Chiesa ovviamente, ma dal suo punto di vista non aveva torto, cioè non stiamo...
0: È un marketing ben riuscito, diciamo, cioè, è un marketing ben riuscito.
1: Sì, era un marketing posto, nel senso che toglievi o lo toglievi, ma è interessante, adesso io non sto qui a leggere, vi ho portato un po' di fonti, Cesario di Ars, Martino di Praga, Isidoro di Siviglia, tutte queste... Se le leggiamo, molti che cosa ti dico? Dicevano gli evangelizzatori, togliete il menhir e metteteci la croce, cioè lasciavano lo stesso posto. È significativo questo, perché riconoscevano la sacralità del sito. Ed è altrettanto significativo che in molte, molte chiese, molti santuari siano sorti su strutture pagane, appunto, pre-cristiane.
0: E poi diciamo che la Chiesa si è impossessata di tutti gli aspetti dell'individuo, dagli ospedali ai matrimoni, qualsiasi cosa si è inserita la Chiesa in tutti gli aspetti dell'individuo.
1: Meno le separazioni.
0: Meno le separazioni, quello no.
1: C'è comunque la Sacra Rota che in qualche modo provvede a questa cosa, no? Allora, per tornare, quindi fatta questa chiacchierata, ho visto che praticamente andiamo a ruota libera.
0: Sì.
1: Il concetto che dietro la stregoneria, il culto delle streghe ci fosse un elemento pagano è assolutamente affascinante. Demonizzato prevalentemente dagli storici del passato, anche adesso, ma in misura minore. Ci provò negli anni 50 una studiosa che si chiamava Margaret Murray, che per prima provò a dire dietro la stregoneria forse ci sono dei culti pagani. Lei la metteva sul piano celtico, direi anche con un po' di enfasi, a volte slittava un po' su atteggiamenti alla Peter Colosimo, di quel genere lì, no? Quindi usciva un po' dalle direttive scientifiche per andare un po' così. Sì, ma è anche affascinante in fondo, però purtroppo se non hai il puntello delle fonti sei fregato. In tempi molto più recenti, negli anni 60, fino agli anni 60, uno storico italiano che si chiama Carlo Ginzburg per primo ha provato a tirare fuori questa chiave di lettura con un libro fondamentale che si chiama I Benandanti, e magari qualcuno di voi l'ha già letto, e dove in effetti Ginzburg, da storico, però da storico io direi storico culturale, che è a metà tra la storia e l'antropologia, e ha provato a leggere questo fenomeno friulano dove c'era un gruppo di persone che facevano dei riti di protezione della natura, ve la faccio breve, e questi riti di protezione totalmente positivi, ma certamente di origine pagana, vengono demonizzati dall'Inquisizione al totale che verranno processati come streghe e stregoni, perché lì c'era anche parecchi uomini in mezzo che facevano questa ritualità, una ritualità che mi fa venire in mente le rogazioni cristiane, la benedizione degli animali, no? Cioè c'è questa
0: il culto del fuoco, il
1: falò di San Giovanni, quelle del sostiziale, no? Poi negli anni 90, fine anni 80, esce con un altro libro che si intitola Storia notturna, che è un grande, veramente uno dei capolavori, secondo me, della storia della stregoneria, dove affronta in modo più approfondito e più allargato questo concetto di idea che ci sia un sostrato pagano nei culti, nelle pratiche delle streghe, insomma, detto in parole semplici, ed è una chiave di lettura che secondo me ha una sostanza forte, no? Poi basta leggere per esempio i processi e queste cose vengono abbastanza fuori, anche se non dobbiamo dimenticare che i processi li scrivevano gli accusatori, i documenti. Ed è anche lì un mondo, no? Immaginate, gli inquisitori non erano presenti ovunque, avevano delle sedi e da quelle sedi partivano per andare a inquisire dove si pensava che ci fossero delle streghe. Io dico sempre streghe al femminile perché su 100 persone condannate 85-90 erano donne. Arrivavano lì sul posto e aprivano una sorta di momento dove tutti potevano denunciare tutti, no? E in questa cosa venivano raccolte le testimonianze. E che cosa accadeva? Voi immaginate che magari io sia una signora che abita in campagna e che ha delle caratteristiche particolari, no? Che oggettivamente nelle streghe c'erano, cioè vivevano Moroxorio, erano vedove, praticavano...
0: Avevano dei gatti neri,
1: praticavano una medicina, chiamiamola alternativa, facevano le prostitute, guardate che un numero significativo di donne accusate di stregoneria facevano la vita, quindi erano tutte altre, no, rispetto alla comunità. E allora magari io... facevo la prostituta, magari una vita precedente, chi lo sa, no? Ma in futuro non mettiamo freni alla provvidenza. Non si sa mai, no?
0: Non si sa
1: mai. Sicuramente è più faticoso da un certo punto di vista che insegnare, ma da un altro forse no, comunque più divertente. Comunque, detto questo, dicevo, e mettete che magari io ero antipatica alla signora, no? E mi diceva, quella lì è una strega.
0: Esatto.
1: E perché una volta avevo il bambino in braccio e ha detto, ma che bel bambino, il mio bambino ha avuto mal di pancia. Questa è una cosa che sentivamo anche nelle campagne, con le masche che facevano la fisica, eccetera.
0: Certo.
1: Bastava quell'elemento lì per innescare un processo a catena che naturalmente metteva queste donne in una condizione terrificante. Pensate allo shock culturale. Una madama che parlava malapena del dialetto, si vedeva questo inquisitore, aveva sentito dire tante cose sulla caccia alle streghe, questo intercalava in latino, il suo assistente, il cancelliere, scriveva, cioè è evidente che questa donna perdeva totalmente il contatto con la realtà. Da quello che si vince dai documenti è evidentissimo questo, cioè queste donne cominciavano a straparlare, no? A dire delle robe che non c'entravano nulla, oppure
0: le facevano confessare,
1: le facevano
0: in qualche modo.
1: Paradossalmente la tortura fisica era sì usata, per carità, come nella giustizia laica continuamente in quel periodo, però molte volte bastava l'aspetto psicologico, ma davvero queste, quando uno va a vedere i musei della tortura vede tutte queste baracche lì, che molte volte non sono mai state usate, sono un'invenzione romantica. Gli legavano le mani così dietro la schiena, le facevano passare su una trave e le strattonavano. Credete, basta e avanza, come dolore. Poi a volte mettevano un fuoco sotto i piedi, questo sì. E abbiamo i manuali dove Fra Eliseo Masini, frate, fine 500, metà del 600, scrive questo manuale su come interrogare gli eretici a 360 gradi, bambini compresi, no? E questo libro è terrificante perché c'ha già i modelli prestampati come moduli da riempire, no? Dove c'è già lo spazio per il nome, per l'età, per il coso, e poi le varie tipologie. Ma tu leggi sto libro e dici, e al di là del bene e del male che l'abbia scritto un uomo di chiesa, ecco, lo può scrivere un dittatore, lo può scrivere un serial killer.
0: C'è anche di perverso in tutto questo, però.
1: Ma una volta è stata una tavola rotonda dove c'erano persone di diverse religioni, eccetera, e hanno affrontato il discorso non della stregoneria ma dell'eresia. E un teologo cattolico ha una domanda di questa cosa, di questo genere, no? Ma lui ha detto una frase che tutto sommato fa venire i brividi, no? Ma è giusta, dice, ma loro pensavano di essere nel giusto.
0: Quello, allora hanno la loro verità.
1: No, ma
0: non è molto diverso da adesso.
1: Adesso per noi, dobbiamo dire, a distanza di secoli è facile, ovviamente. Le vicende bisogna viverle dentro, essere coevi, no? È come se noi guardassimo una scultura in una chiesa romanico-gotica, vediamo diavoli, sì, ci sono alcuni posti dove vedete uomini e donne nude che si accoppiano all'interno della chiesa, sui capitelli, altre cose, no? E dici, ma com'è possibile? perché non dovremmo avere l'occhio del periodo, e quella cosa in quel determinato contesto era letta in un certo modo. Non so, a me piace molto Hieronymus Bosch, che è un pittore che molti amano, no? Perché è un po' diabolico, ma c'era, questo era tutto casa e chiesa, no? E bisognerebbe leggerlo con gli occhi delle persone del fine 400-500. Comunque sia, questo è stato, questo è, ed è una macchia, adesso noi parliamo delle streghe, ma che è un pezzo rispetto agli eretici, eh?
0: Esatto, cioè,
1: il discorso diventerebbe ancora più grande. E qui è paradossale, perché mentre l'eretico veniva perseguito perché faceva determinate cose, andava contro dei dogmi, c'era anche a volte un'azione violenta, non so, i dolciniani si comportavano a volte come dei banditi, indubbiamente, no? Va bene. Ma qui il problema è che gente, fior di teologi, di giuristi, credevano che con la collaborazione del diavolo questa gente potesse volare, mutarsi in animale, mandare degli accidenti a distanza e far crepare le persone, far bruciare le case, i campi, bla bla bla bla. E questa è la parte più sorprendente. Qualcuno dice: ah, facevano finta di crederci solo perché volevano sterminare le donne, ma no, ci credevano religiosi e laici, perché tenete conto che contro le streghe hanno agito i cattolici, i protestanti, che non si sono fatti mancare nulla anche, e anche i laici. Quindi c'è un processo che ho visto l'anno scorso della Valbormida nel 600, durante la peste, no? E questo gruppetto di queste donne, questo un gruppettino di paesotti, da 200-300 persone, queste donne e uomini che vengono accusati di essere streghe, stregoni, di andare al samba e prendere l'unto per spargere la peste, no? E loro vengono inquisiti dal parroco del posto, che chiama l'inquisitore, e loro fanno richiesta al podestà di essere giudicati. Vengono inquisiti dal parroco, e il podestà si prende in carico l'evento per fare il processo, e loro chiedono di essere giudicati dalla Chiesa e non dal podestà, perché la Chiesa era più lasca e più disponibile. Ma ci sono casi di questo genere, ci sono stati dei giudici laici, veramente Jean Baudin mi viene in mente, che ce l'aveva da matti con le donne, con chi
0: non seguiva la verità.
1: Il problema è che questa gente era sorretta da un entourage che certamente condivideva la stessa roba. Dobbiamo farcene una ragione,
0: certo.
1: Può non piacerci, però c'è stato per un periodo importante. La caccia alle streghe è un fatto storico,
0: certo
1: non si mutavano in animali, non volavano, non facevano tutte queste cose. Probabilmente, io dico, c'era gente che faceva dei culti precedenti, e forse c'era anche gente che faceva culto del diavolo, non escludiamo questa cosa. Qualcuno
0: deve capire cos'è il diavolo in questo punto. Il discorso si amplia.
1: No, è che non saprei proprio cosa dire.
0: Che cos'è l'antica religione? Perché io ho avuto a che fare con i popoli nativi, gli indigeni, i popoli indigeni, che seguono un altro tipo di spiritualità, che è più laica e anche più in contatto con la natura. Diciamo che i popoli indigeni, quelli che ho conosciuto io perlomeno, con Giancarlo, avevano un culto, hanno tuttora un culto verso Madre Terra, che in qualche modo vedono come l'unica vera madre. Ma non solo, non parliamo solo degli sciamani oltreoceano o dell'Australia, parliamo anche dei popoli celtici, perché esistono ancora, questo tipo di spiritualità esiste tuttora. no? Cosa ne pensi?
1: Sì, il bisogno di spiritualità esiste, io credo, in tutti gli esseri umani in modo diverso. C'è da dire questo, che i cosiddetti popoli di natura, i popoli altri, spesso hanno una visione fortemente animistica, no? Che è un po' il succo del paganesimo dal punto di vista dell'ottica cristiana o del monoteismo, eccetera. Basta pensare in Africa, no? Popoli che sono sostanzialmente di origine animista, come sono stati travolti da un monoteismo che non è il cristianesimo, ma soprattutto l'Islam, no? In modo violento, eccetera, che si comporta come si comportava il cristianesimo con le popolazioni autoctone, no? E con quelle che poi sono diventate streghe o eretici, eccetera. Ogni grande religione cerca di sradicare le altre, questo è un dato oggettivo. A volte convivono un po' queste cose, ma sempre su un piano più basso, no? Nel senso che elementi pagani nel cristianesimo, ma soprattutto nel cattolicesimo, sono presenti nella religiosità. Pensate quante manifestazioni della religiosità hanno un sostrato pagano. Ma lo stesso Natale, in fondo.
0: Lo stesso, no? Natale, le feste, tutte le
1: pensate alla Befana. Se io vi dico Befana, voi pensate alla strega, guarda, è la stessa icona, no? Però altre religioni, non so, penso a tutto quello che è sotto l'ombrello del voodoo, dove convivono religioni diverse in un sincretismo che è cristiano, nigeriano, yoruba e autodono, indo. E insieme hanno questa cosa, che è un'altra roba ancora, ma oggi, per fortuna, in quasi tutto il mondo, non in tutto il mondo, c'è libertà di religione, se Dio vuole, no? Appunto. Appunto. Se Dio vuole. Ma allora le cose erano decisamente diverse, certamente. Avevano paura del diavolo, avevano paura del male ed erano convinti che questo male potesse operare in vari modi, no? E il concetto di male è un concetto incontenibile, no? Teologicamente, solo teologicamente. Se io vi chiedo che cos'è il male, ognuno di noi ha un'idea, no? Cioè il male fisico è una roba, vabbè, è facile da dire. Ma il male spirituale, cos'è il male spirituale? Cos'è il male? E quando io spero che la Juve perda, il Toro vinca, mi manda un accidente all'allenatore, eccetera, e quando maledico qualcuno che non ha rispettato la precedenza, la rotonda, non lo so.
0: Magari in ognuno di noi c'è un lato oscuro.
1: Ma no? Ah, per Dio, certo.
0: Infatti, secondo me, meno male. Però bisogna fronteggiarlo, questo lato oscuro.
1: E beh, è un po' come i vasi comunicanti, io credo, no? E ci sono quella roba che si chiama freno inibitore, no? Che tiene a bada la parte negativa, e a volte però bisogna cambiargli le pastiglie al freno, perché non sempre tiene quel freno lì. Comunque sia, il concetto di male è un concetto complesso, e nello stesso tempo, proprio per la sua complessità, la sua ampiezza, diventa anche facilmente gestibile, ognuno lo tratta un po' come vuole. C'è quel bel libro dell'Antico Testamento, che è il libro di Giobbe, no? E che è un libro che, se uno lo legge per avere un'idea di che cos'è il male, dopo forse ha un'idea di che cos'è il male. Non sapete la storia di Giobbe? Giobbe era uno che aveva una fortuna pazzesca, gli andava tutto bene nella vita, no? Aveva bella moglie, bella famiglia, un sacco di soldi, amici, ricchi premi e cotillon, stava benissimo ed era devotissimo a Dio. Era devotissimo a Dio e quindi una persona perfetta, no? Che non guardava solo l'aspetto materiale, ma anche quello spirituale. Allora arriva il diavolo che va da Dio e gli dice: è facile, no? È facile così, a tutto quello che vuole, è facile non smadonnare mai, essere sempre buono, gentile, accendere, fare i sacrifici a Dio, è comodo così. E allora il buon Dio dice al diavolo: siccome l'uomo è sostanzialmente buono, puoi fargli tutto quello che vuoi, vedrai che lui resterà sempre un uomo devoto. Vabbè, allora il diavolo comincia a fare ogni genere di male a Giobbe, gli fa venire la lepra, gli fa morire i figli, le bestie nella stalla, lascia la moglie e la suocera vive, gli amici, gli perde tutti gli amici, eccetera, e lui continua ad essere devoto tantissimo, no? E alla fine il diavolo va da Dio e dice: avevi ragione, no? Avevi ragione, perché l'uomo è più forte del male, se vuole, e Dio gli ridà tutto quello che il Giobbe aveva perso. Non è ben chiaro come abbia fatto con i figli, ma comunque ma guardate che c'è un insegnamento mega, ma veramente di grande profondità. Dio non ha mandato il male all'uomo, il diavolo gliel'ha detto. Lui gli ha detto: guarda che l'uomo è sostanzialmente buono, provalo. Dio ha lasciato che il diavolo provasse l'uomo e alla fine ha detto: hai visto,

0: Oggi probabilmente il libro di Giobbe non lo metterebbero perché è un,
1: Sì.
0: no, ma davvero, è un libro, come dire, borderline per questi aspetti. Ma il male viene affrontato in modo molto, è molto interessante questa cosa. Cioè, io come Dio non ti mando un male, consento che tu soffra perché so che tu sarai più forte del male. Ciao Ninetta, è buona, è così, è fatta bene la cosa, è bellissima questa cosa qua. D'altro canto, 2000 passanni di cristianesimo, qualche cosa saranno serviti, no? Però il male spaventa l'essere l'uomo della strada, a me, no? Ma
1: Certo.
0: a parte il male fisico che ci spaventa, credo tutti, soprattutto la non conoscenza dell'origine del
1: E
0: male.
1: forse sarà per quello che si rifugiano poi molti nella chiesa, no?
0: E beh, quando io ero bambino mia nonna mi diceva sempre che facevo le promesse da marinaio, no? Cioè, non capivo queste promesse da marinaio. Cioè, e poi mi dicevano, il marinaio quando è in mare, c'è la tempesta, eccetera, dice, Dio, guarda, se mi fai tornare a casa sano e salvo, andrò tutte le domeniche a messa, eccetera. Poi appena torna a casa si dimentica della cosa, no? È ovvio che il rifugio un peccatore è anche quello, no? Ma noi abbiamo bisogno di un referente altro.
1: Altro.
0: Io
1: Però
0: credo
1: non
0: che
1: può
0: tutti...
1: essere solo un Dio con la barba bianca, credo,
0: Ma
1: perché
0: adesso è
1: può
0: invecchiato,
1: esserci, può esserci una spiritualità laica, è quella che parla dell'ecospiritualità, capisci?
0: Sì, cioè, io devo dire, come tu sai, io sono di formazione positivista,
1: Lo
0: quindi
1: so, però non è una malattia, me l'hai insegnato
0: è ovvio che faccio fatica quando sento parlare
1: spiritualità.
0: ma neanche tanto sento parlare di energie positive, eccetera. Mi piacerebbe vedere uno strumento per misurarle, no? Queste cose. E avverto io come rottame, come rumenta, chiamatemi come volete, avverto la carenza di elementi spirituali di riferimento nella mia vita. Io l'avverto profondamente.
1: Hai un bisogno di trascendenza, tutto sommato.
0: Invidio moltissimo quelli che hanno una fede, io li invidio moltissimo.
1: Ma non è questione di fede, eh? L'ecospiritualità
0: E
1: non
0: lascia
1: parla.
0: che ce l'abbiano, no? No, io dico fede per dire, per generalizzare, no? È bello vedere delle persone che hanno un credo forte, che può essere l'ecospiritualità, può essere Dio con la barba bianca, può essere Allah, può
1: Mettiamolo
0: essere...
1: sullo stesso piano,
0: No, ma
1: ecco.
0: direi di sì, a questo livello, poi è ovvio, guardando singolarmente. Perché nasce una religione? Perché nasce una religione? Per spiegare la morte, giratela come volete. La religione ci dà questa grande soluzione, no? Poi è ovvio che questa è un'affermazione marcatamente materialista, ne sono fermamente convinto, però è ovvio che ci dà una grande risposta, no? Io dico sempre agli studenti, a volte quando si parla del potere della magia, fa lezioni sugli sciamani, su questi argomenti che piacciono tanto e sono così difficili in realtà da spiegare nell'essenza vera, no? Allora, quando ti dici, io vi faccio una domanda. Secondo voi domani sarete ancora vivi?
1: Non possiamo saperlo.
0: Certo, però... Mentre dico questo, c'è qualcuno che cerca le chiavi, tocca ferro, perché è una domanda che non sappiamo rispondere. Noi possiamo rispondere in tre modi, abbiamo tre piste, no? Quella della fede, quella della scienza e quella della magia. Cioè, cercatene una quarta, se la trovate me la dite, mi fa piacere. Quella della fede. Se io sono un uomo di fede, credo in un Dio, qualunque Dio, dico se domani tiro le cuoia va bene così, perché la mia vita non è qui, è in un altro mondo, accetto quello che Dio ha deciso per me.

0: La via della scienza, la mia dottoressa della mutua. Data, età, fumatore, trigliceridi, colesterolo.
1: Poi è venuto da solo qui, va ancora. glicemia e alti e bassi, e alla fine ti dice: ah, lei è possibile, può avere un infarto nei prossimi 10 anni. Ah, è normale, ma per la sua età, magari tra 10 anni già morto, no? E quindi tu te ne vai tranquillo perché hai dei dati di riferimento. E poi c'è la via della magia, quella: domani saremo ancora vivi.
2: Boh, che affare, non dire, ma sei scemo, tocca ferro, fammi leggere l'oroscopo, eccetera, che è la via irrazionale, no? Ora, sarebbe bellissimo o bruttissimo, non lo so, se ognuno di noi seguisse una via sola, sempre. Ci sono alcuni che lo fanno, quelli fissati con la fede, con la scienza, ma la maggior parte degli esseri umani salta da una via all'altra, a seconda di come sta, di come si trova, di come vive in quel momento. Il nostro corpo ha degli anticorpi che ci aiutano a combattere le malattie, ma abbiamo anche degli anticorpi culturali che ci aiutano a combattere i momenti.
3: Però c'è anche una quarta via, secondo me.
0: Io lo sapevo, non dovevo tirare il bando.
3: Che è quella dell'ecospiritualità, che unisce scienza e metafisica. E questo è il punto, perché noi non siamo fatti di del solo universo materiale, siamo fatti anche di quello che noi non conosciamo. E questo me l'hanno insegnato gli sciamani proprio dei nativi, no? E parliamo anche di Giancarlo, che mi ha introdotto in questa via. Non siamo fatti solo di quello che vediamo, siamo fatti anche di qualcosa che non conosciamo. E se non uniamo le due cose, scienza e metafisica, non arriveremo mai a delle certezze. Non dico che io non ci sono arrivata, sappilo, non ci sono.
2: No, perché se no me lo dici.
3: Non ci sono assolutamente arrivata, però cerco una spiegazione alla mia sete di conoscenza. Io cerco una spiegazione. Non so, non sarò positivista, che del resto mi hai detto tu che non è una malattia esserlo.
0: Il giro è sempre con te, non nella pianta. Ma era una domanda, no?
3: È una constatazione.
0: Sì, sì. No, ma tanto, cioè, qui siamo partiti dalla stregoneria, tra un po' ci mettiamo a parlare di spiritualità, ma comunque sia, io credo che si tratti, adesso a parte, anche a volte si ride un po' per rendere la cosa un pochino più leggera, ma è evidente che si tratta di argomenti che, come ben sapete, no? Hanno scandito la storia dell'uomo da quando l'uomo ne ha lasciato traccia, forse già dalle pitture di Altamira, no? In cui si vede l'uomo vestito da cervo, si vedono delle cose, da quando l'uomo esiste c'è questa domanda fondamentale, no? Il piano fisico, il piano metafisico, e insomma questo fa parte forse del mistero della nostra esistenza, della nostra vita, delle nostre istanze. E perché la stregoneria, per tornare, no? faceva girare l'anima? Proprio perché era un'intrusione in una dimensione altra, spirituale, metafisica, con strumenti diversi, e questo certo portava via un potere forte a chi la spiritualità la gestiva, no? Che era la religione, che fosse cattolica, che fosse protestante, che fosse ebraica, quello che era. Quindi,
3: però i popoli nativi esistono tuttora, non sono relegati come vorrebbe il mondo maggioritario, non sono relegati in sacche storiche, esistono e crescono anche. Parliamo dei Celti, parliamo del druidismo, parliamo dei nativi oltreoceano e anche quelli australiani, no? Esistono e hanno una doppia faccia, perché si sono adattati ai metodi della società maggioritaria, però mantengono le loro tradizioni, i loro riti, le loro tradizioni.
1: Questo sì, è certo che per mantenere noi non possiamo parlare di essere, non possiamo essere una cultura che ha mantenuto le proprie tradizioni, perché siamo una cultura incredibilmente in continua variazione, in continua modificazione. Voi pensate solo in questa sala quante persone ci sono che arrivano da esperienze culturali diverse, no? Legate alla propria origine, al proprio credo, alle proprie esperienze, no? Che non possono collimare e non collimeranno mai. La sostanza nasce dalla differenza, non nasce dall'omogeneità, questo è un dato di fatto, no? E quindi sì, certo, gli aborigeni, per quelli che riescono ancora ad essere indiani, quelli che non sono chiusi, ma la maggior parte sa meglio di me in che condizioni sono, eccetera, mantengono le loro tradizioni. Ma anche da noi, voi pensate soltanto l'Italia, il nord rispetto al sud. Il sud ha un mantenimento molto più solido delle tradizioni popolari, delle pratiche rituali, rispetto a alcune aree del nord dove l'industrializzazione eccetera ha cambiato totalmente, ha sradicato questa cosa, no? Io penso a quello che era il mondo contadino di quando io ero bambino, dove c'era ancora la signora che ti aggiustava la gamba se cadevi dalla bici, o quella che toglieva i vermi ai bambini, o robe di questo tipo. Noi siamo...
3: Però se uno apre la sua mente, magari riesce a capire, a cogliere delle cose. Ad esempio, parlando proprio di stregoneria, dell'Inquisizione, com'è oggi la situazione dell'Inquisizione? Io credo che ci sia una cosa un po' subdola, no? Che se non ti adatti a certe morali ti fanno la forca.
1: Per fortuna non è così, perché non possono farlo. Allora, tu parli con uno che ha subito un processo alla Sacra Rota, quindi ecco. Vi posso dire che l'Inquisizione per alcuni aspetti esiste. Sì, ma ci passiamo oltre, se no entriamo troppo su fatti troppo brutti. Ma detto questo, è evidente che cosa può succederti, no? Cioè, uno se ne fa un bel baffo, evidentemente, no. Magari non può più risposarti in chiesa se non hai l'annullamento e ci tiene a sposarti in chiesa, ma è un problema relativo, cioè personalmente non credo che esista un'inquisizione, per fortuna, no? Certo esiste un pensiero anche a volte ambiguo in ambito laico, no? Non lo so, io sono uno che vede poco la televisione, io guardo più che altro i film alla televisione, devo dire la verità, ma a volte mi capita di girare e vedere i talk show, no? Ed è una cascata di insulti, di parolacce, gli spettacoli, un continuo doppio senso. Ma guardate che non parla un moralista, ci mancherebbe ancora, lo ritengo un insulto essere detto moralista. E a volte mi dico, tutto questo ci passa attraverso. Io quando ero bambino c'erano le gemelle Kessler, no? Voi non le ricordate perché siete troppo giovani, ed erano il massimo della trasgressione. Si andava a vedere la televisione al bar portandosi la sedia da casa, e c'era la televisione in alto, che era grossa, adesso ci sta un computer per andare sulla luna dentro con lo stabilizzatore, che doveva scaldarsi. Guarda, adesso se si scalda ti preoccupi invece. E c'erano queste donne che erano scosciate un po', le ricordo vagamente, e tutti che perdevano le bave sotto sta cacchia di televisore in bianco e nero, sfocata perché si vedeva male. Certo, pensate oggi che cos'è, no? Sì, adesso accendo il telefonino e scrivo un bel film porno, no? So anche i siti, ma non le dico perché faccio finta di non saperli, di non conoscerli, e vedo tutto quello che voglio, no? Ecco, e su un piano più culturale, io quando facevo la prima elementare veniva il bidello e ci metteva l'inchiostro nei calamai. Adesso c'ho il microfono, parlo e il computer scrive, no?
3: L'intelligenza artificiale insegna.
1: Sì, ma pensate che shock culturale ha subito la mia esistenza, come quella di alcuni di voi, no? Siamo testimoni di un cambiamento epocale.
3: Epocale, veramente.
1: Che quindi ci rende... Io quando studiavo dovevi andare in biblioteca, in archivio, prendere i faldoni, fotocopiare, fare, cercare libri introvabili. Oggi hai tutto sulla rete, hai tutto qui dentro, no? È tutto qui.
3: Tutto qua.
1: No? Questo, ma io non sto a discutere.
3: Non mi fa schifo, è tutto
1: no, no, ma, no, no, no, ma io non faccio una questione di valore positivo. Certo. Parlo proprio di cambiamento culturale. Quindi è evidente che con un vortice così noi non potremo mai mantenerci delle tradizioni, no?
3: Su questo ti devo contraddire, mi spiace.
1: No, ma noi come mondo occidentale...
3: No, nel senso che i nativi, quelli che ho conosciuto io all'ONU...
1: Negli altri mondi, sì.
3: Usano tranquillamente tutte le cose del mondo maggioritario, tutta la tecnologia del mondo maggioritario, però mantengono le loro tradizioni. E quindi è possibile questo?
1: È possibile, sì, evidentemente da noi non è purtroppo, con grande rammarico dico questo, purtroppo non è così. Io penso soltanto...
3: Però ci sono anche da noi i popoli celtici, le culture celtiche esistono tuttora, eh?
1: Sì.
3: Sì. No, io se vuoi ti porto.
1: Volentieri.
3: Ti porto.
1: Dimmi,
3: in campagna ci sono gli occitani, ci sono molteplici tradizioni celtiche, sì, che mantengono le loro tradizioni.
1: Certo, no, ma in questo senso sono d'accordo anch'io, ma penso proprio a sacche conservate, come dicevi tu. Questo purtroppo è molto difficile da noi da trovare. Io penso alla quantità di materiale, di, per esempio, di registrazioni che sono state fatte tra i contadini, anni 60, 70. Oggi è tutto il materiale archeologico, non c'è più nessuno. Molti anni fa ho collaborato con un regista che si chiama Minoli, che faceva un programma che si chiamava Mixer tanti anni fa. No? E abbiamo fatto un film su queste cose, sulle tradizioni contadine, e avevamo come termine di riferimento una figura che si chiama Uomo Selvaggio, no?
3: Sì.
1: Che è un mito dell'arco alpino molto bello. Poi c'era Messner che ha fatto la parte sull'Himalaya, sullo Yeti, e poi c'era un docente americano che ha fatto quello, il Soquash, il Bigfoot delle montagne rocciose. No? E io ho fatto la parte italiana e andavo a intervistare queste persone anziane che ti raccontavano delle cose che adesso non ti racconterà più nessuno. È un mondo finito, questo
3: purtroppo
1: è perso. Per fortuna abbiamo il materiale registrato, ci sono chilometri,
3: però c'è chi conserva queste tradizioni, secondo me.
1: Sì, qui facciamo un discorso di epistemologia, però diventa difficile, nel senso che non è conservarle e ritirarle su. E nel ritirarle su, che è giustissimo, come dire, non è più la stessa roba.
3: Perché?
1: Io non vengo più qui perché l'ultima volta
3: sai che noi discutiamo sempre.
1: Io sono venuto qui per parlare, anticare tra un po', devo dire che cosa è successo al tribunale della Sacra Rota, cacchio, come si fa? No, è una questione anche di linguaggi diversi, di supporti diversi, no, a parte gli scherzi. Cioè, io penso, un luogo di comunicazione importante nel mondo contadino erano le veglie nelle stalle.
3: Le
1: veglie, no?
2: d'inverno gli uomini o giocavano o battevano la faccia, facevano lavoretti, le donne cucivano, filavano, e c'era il narratore che raccontava della roba, delle storie vere o false, o che fossero. Ecco, questa dimensione, la rete ante litteram, no? Ovvio che non ci potrà più essere. Con tutto quello che comporta, nel senso che è una questione di linguaggi, di atteggiamenti, di ambienti diversi. In quel senso lì dico che voi tutti conoscete i fratelli Grimm, no? Che hanno fatto questo lavoro straordinario delle fiabe del focolare. Che cosa hanno fatto i fratelli Grimm? Hanno chiesto nel loro tempo, 800, a tutti come dire, gli intellettuali dei vari paesi della Germania, il farmacista, il medico, il maestro, il parroco, di mandargli le fiabe che sentivano raccontare dalla gente del posto. Quando le hanno ricevute, che cosa hanno fatto? Una traslitterazione letteraria. L'hanno rese belle, l'hanno rese letterarie. Ecco, questo è un lavoro che noi, grazie a loro, noi le leggiamo, ma non sono le originali, capisci? Ecco, in questo senso io dicevo questa
3: però rimane roba. L'esperienza, no?
2: Sì, l'esperienza, certo, rimane la volontà di far, come dire, di sollevare le di non perdere delle tradizioni.
3: Certo.
2: A Roma c'è questo meraviglioso museo che è il Museo delle Storie delle Tradizioni Popolari all'Eur, che è un contenitore di queste cose, dall'ex voto dell'Alto Adige al Carretto Siciliano, c'è tutto, e poi centinaia di registrazioni, ma la nostra burocrazia ci frega moltissimo, nel senso che per poter sentire una registrazione probabilmente fai tempo a morire, no? In Francia vai al Museo delle Tradizioni Popolari e arrivi, se ti accrediti, vuoi studiare un oggetto, vuoi vedere, ci sono le stanzine con la telecamera, ovviamente, perché ci vanno anche gli italiani, c'è chi si porta via le penne, ma veramente. Però ti danno la roba, puoi fare la ricerca, tutto. Quindi da noi, questo è un altro discorso ancora, dai. Sa, chiudiamo con le streghe, perché poi sta gente dice qui andiamo a sentire parlare le streghe, esatto, parlano dei cacchi loro. No, adesso tocca a te, certo.
3: Sei tu il relatore, la conferenza è tua.
2: No, io non vengo mica più. Ma di stregoneria mi porta a parlare.
3: Dai, parliamo di stregoneria,
2: no,
3: dai.
2: No, comunque è sempre un piacere essere a parte scherzi qui con voi. Tra l'altro poi è a giugno che c'è una...
3: Sì.
2: Ricordi la data? Così io diciamo, io non me la ricordo mica più.
3: Non me la ricordo neanche.
2: Ah, siamo permessi. Due che date il cornuto all'asino.
3: È giugno.
2: Beh, tanto ci sarà comunicazione.
3: Sì,
2: comunque, per arrivare un po' a trarre, cercare di mettere insieme quattro, mandarvi a casa con qualche cosa buona da pensare, no? Come diceva Lévi-Strauss, tu quando racconti a degli studenti, a delle persone, due ore di robe, non puoi pretendere che questa gente se la ricordi, gli devi dare due o tre robe che se le portino a casa e che siano buone da pensare, che è un bel concetto, no, secondo me. E io credo che la cosa buona da pensare sull'argomento di questa sera sia sostanzialmente questa, la possibilità indubbia che dietro alla stregoneria ci sia un elemento pagano importante. Probabilmente queste donne, quelle che facevano questa cosa che si chiama samba, che adesso se volete lo vediamo un attimo rapidamente, magari non lo facevano con la consapevolezza di fare una cosa fortemente anticristiana, ma volevano mantenere appunto viva quella che dicevi tu, la tradizione, la parte integrante della loro identità, no? E poi questo fenomeno è stato letto in un altro modo, il sabba delle streghe, sabba, sinagoga, sono i due termini che venivano usati nei documenti per indicare la riunione delle streghe, che se uno ci pensa
1: Voi immaginate nel 400 in campagna, o 500, ma anche 600, va bene lo stesso, delle donne che di sera uscivano da sole, andavano in un posto dove si mangiava, si beveva, si ballava, e se andava bene ci siamo capiti, no? Ma vi sembra possibile che nessuno se ne rendesse conto? Ma dove andavano? Dietro la cascina? No, andavano a Benevento partendo dalle valli di Lanzo, poi tornavano per colazione, eh? Cioè, è evidente che è paradossale, no, questa cosa. Però immaginiamo che ci fosse questo fenomeno, no? Che cosa succedeva? Loro si trovavano, ballavano coi diavoli, tutti strafighi, eh? Non pensate al diavolo cornuto, tipo i California Dream Man dell'epoca, eh? Li descrivevano biondi, alti, belli, palestrati, e, no? E poi nei documenti trovi anche questo, c'è tutta la descrizione anatomica dall'ombelico in giù, ma che per ovvi motivi non entriamo, perché sennò finiamo nel cabaret. Però è così davvero, no? Dove riscrivevano, e queste donne facevano a volte nelle dichiarazioni anche delle comparazioni con i mariti, cioè mica come mio marito, oh, quel diavolo lì aveva una roba, eccetera. È ovvio, adesso mi fa anche sorridere, anche perché ve la metto in questo modo, però immaginate un inquisitore che sentiva sta roba qua, pensate che cosa poteva dire, no? Allora, facevano veramente questa roba, mangiavano, bevevano, ballavano, si accoppiavano, eccetera, così, tanto per fare qualcosa invece di andare in discoteca, oppure quella roba lì era un rito? Cioè, tenete conto che chi lo scriveva, scriveva quello che voleva, interpretava come voleva, ed è affascinante, a volte tu leggi che l'inquisita dice eravamo lì al posto, chiamatelo come volete, il bosco X, e mangiavamo e bevevamo, e c'era la buona signora, la buona dea, che ci aiutava, ci diceva che cosa fare. E non è proprio un'orgia così. Cosa vi diceva di fare? Ci diceva di ballare, di venerare una divinità che immediatamente diventava il diavolo nella trascrizione. Ecco, e questo è l'aspetto interessante. Certo che noi abbiamo le fonti, quelle che sono, come vi ho detto, ma quelle che abbiamo le hanno scritte quelli che accusavano le streghe. Capite? E quindi diventa dura. E la strega a questo punto diventa un archetipo, no? A volte sì. Chi è che mi ha detto che l'altra sera su Striscia la Notizia c'era una signora che diceva di essere strega, che faceva sì, vincere le cause o qualcosa del genere, di questi giorni, eh? E poi la strega è diventata poi l'archetipo, pensate alle femministe, tremate, le streghe sono tornate, ma fa ridere, no? Non sono mai andate via le streghe, sì, anche la masca è vero, le streghe sono rimaste nel nostro immaginario da sempre, la masca e la strega della fantasia, no? In Piemonte si chiama masca, poi in Liguria si chiama strega e via di questo passo, ed è come dire una figura inventata, no? Che quando non sapevano a chi dare la colpa davano la colpa alle masche, no? In piemontese si dice ancora far vedere le masche quando uno ti capitano delle...
3: c'erano anche i masconi,
1: sì. Però soprattutto le donne, forse perché la donna nella campagna era quella che gestiva anche la medicina, gestiva la fisica, che era sinonimo di accidenti, esatto. Di malocchio, così. Ma la donna in campagna aveva un ruolo, no? Non voglio dire di soprannaturale, ma faceva delle cose che riguardavano la medicina, che riguardavano fenomeni che potevano tracimare un po' nel mito a volte, no?
3: E questo anche nella Bibbia è demonizzata Eva,
1: Porca Eva, figuratevi, avete mai sentito dire porco Adamo? Sempre solo porca Eva, eh? A volte poi ti fai delle rughe, sei con qualcuna che si chiama Eva, fai delle figure. Oramai, no, ma certamente è prima di Eva Lilith, no? Lilith, la prima Eva, quella che della mitologia ebraica, che sarebbe stata la prima donna di Adamo. Si erano già separati all'inizio, voi pensate la storia come va, no? E Lilith, che è una figura affascinante anche della mitologia ebraica, era la prima donna di Adamo, che non si voleva, non voleva sottostare al marito, io credo sia la prima femminista della storia. E allora Dio la punisce e la rende sterile ed esule, e gli dà una seconda, è mitologia, non è l'Antico Testamento, e gli dà un'altra donna che è Eva, e Lilith diventa, si inviperisce da morire, e nel mondo ebraico chi osserva certe tradizioni, quando nasce un bambino mettono delle protezioni contro Lilith, perché è l'archetipo del vampiro, nel senso che lei va a succhiare il sangue ai neonati e li fa morire. Questa è la... E la figura, e infatti Lilith è una delle è spesso citata dagli inquisitori o dagli autori coevi dei trattati della stregoneria, Lilith come la prima strega, insomma.
3: Vabbè, io credo...
1: Duma dorme. È l'ora delle streghe.
3: Intanto un applauso. Vabbè. Spero di sì, spero di sì. E se qualcuno vuole chiedere qualcosa, visto che ce l'abbiamo ancora qui per poco, forse.
1: Giro il coltello nella piana stasera.
3: Qualcuno ha qualche domanda?
4: Sentivo parlare dell'Inquisizione spagnola,
1: sì.
4: Però poi le diceva che in Spagna non c'era, quindi non ho capito...
1: No, l'Inquisizione nasce come Inquisizione medievale, nasce sostanzialmente in Francia, si apre poi in parte dell'Europa. L'Inquisizione spagnola è sempre figlia dell'Inquisizione, certamente, ma si afferma prima in Spagna, poi in Portogallo, e persegue sostanzialmente gli ebrei convertiti e i musulmani convertiti, in misura molto molto minore la stregoneria, perché il loro problema era soprattutto il potere economico che avevano gli ebrei, stava sull'anima ovviamente alla monarchia e a tutti gli altri, no? E allora li costringevano alla conversione, ma facevano una conversione falsa, cioè loro si convertivano, però continuavano ad avere i riti ebraici. Allora l'Inquisizione operava sostanzialmente in quell'ottica lì. Poi da lì l'hanno trasferita nelle Indie, quando si sono portati verso altri territori, soprattutto nell'America del Sud, hanno trasferito l'Inquisizione. C'è quel bel film Mission, non so chi di voi l'ha visto, che ha come soggetto come si chiamano? I gesuiti, grazie. Però se, a parte le figure anche idealizzate e positive, no, di questi preti, c'è poi tutto il mondo che contorna quello delle gerarchie alte, certo, ecclesiastiche e degli interessi economici. Quindi Inquisizione medievale, Inquisizione spagnola / portoghese, l'Inquisizione medievale nel 500 si evolve in Inquisizione romana o Sant'Uffizio, che si evolverà col Vaticano II in congregazione della dottrina della fede. E poi c'era l'Inquisizione veneziana, che si occupava prevalentemente degli aspetti legati ai libri, all'editoria,
2: alla censura, no? Perché Venezia in quegli anni era chiamata la città dei torchi, i torchi della tipografia, perché venivano stampati quasi tutti lì i libri, e allora l'Inquisizione guardava che cosa ci fosse scritto, no? E a volte cancellava delle parti. Voi pensate che danno, non è come adesso che va, un libro ne puoi fare una copia in digitale. Pensate con il carattere di piombo, avete presente, no? E ti dicevano: di questo libro dovete togliere da pagina 160 a 206. Voleva dire smontare i libri. Era una cosa, è andata avanti per parecchio tempo. L'Inquisizione però si occupava, veneziana, proprio di libri. E c'è una storia bellissima, ve la racconto, dai, rapidissima. C'è questo pittore, è vera, non è una barzelletta. C'era un pittore che si chiamava Veronese, no? Veronese è un pittore che ha fatto molte ultime cene. Ce n'è una bellissima all'Accademia di Venezia, una tela che sarà lunga, guardate come da questa tenda, quasi all'arco laggiù, no? Enorme. E sto Veronese, che era tutto casa e chiesa, una brava persona, un buon uomo proprio, no? Piaceva a tutti, andava d'accordo con tutti, aveva un sacco di committenze anche da parte della chiesa, e viene inquisito perché in una delle sue ultime cene, secondo gli inquisitori, ci sono delle figure che stonano un po' con il tema dell'ultima cena. E allora c'è il dibattimento, c'è questo dibattimento, un dibattimento breve, saranno una decina di pagine, e l'inquisitore dice: ma lei ha fatto una roba che non va bene, si vedono dei soldati, si vede uno che si mette un dito nel naso, eccetera, no? E lui risponde dicendo, ma in Veneto gli risponde, dicendo, noi siamo pittori, ci sono dei buchi e li riempiamo con le figure, non volevamo offendere nessuno, ma così non va bene, non si può chiamare all'ultima cena, un momento così, sembra una festa in realtà, no? Sto qua. E allora, come dire, lo fa stringere un po' sto povero Veronese. E a questo punto dice, cosa facciamo? E allora cosa facciamo? All'italiana cambiano titolo il quadro, si intitola Cena in casa Levi, e voi andate adesso all'Accademia, c'è questa tela con cena cena, tra parentesi ultima cena, no? Volevano distruggere una tela di quelle dimensioni, ma non c'era nulla. Se voi la guardate, la cercate anche su internet, vedete, sicuramente c'è poca eco-spiritualità, cibo-spiritualità, chiamala come vuoi, ce n'è proprio poca, perché sembra una scena teatrale, no? Però l'avrebbero distrutta per questo, no? Perché era fortemente in contrasto, eccetera, eccetera. E hanno cambiato titolo all'italiana, non ci smentiamo mai.
3: Qualcun altro?
5: Io sì. Fare una domanda stupida.
2: Ah, beh, io do una risposta cretina.
5: Ma stupida nel senso che posso darti del tuo? Detto prima il fatto, hai detto che Lilith era parte della mitologia, e poi hai detto non dell'Antico Testamento, o comunque
2: sì, non è.
5: Ecco, ma l'Antica della Bibbia non è paragonabile a qualcosa di mitico, di mitologico.
2: Ma voi siete proprio attentatori.
5: No, ma nel senso che a parte la fede che può avere una religione,
2: il discorso è mitologico. C'è già la risposta nella domanda, okay. Certo. È ovvio che per un uomo di fede che crede, è ovvio che quel libro lì è comunque un libro, cioè negare che non sia un libro simbolico, secondo me è un azzardo, perché è sicuramente un libro simbolico. Pensate all'Arca di Noè o al Diluvio Universale, è ovvio che sono immagini simboliche. Poi certo l'uomo di fede gli dà una certa lettura.
3: Pare che storicamente la Bibbia stessa sia stata presa da un poema molto precedente.
2: Io non devo dire. Il poema di Gilgamesh, no?
3: Sì,
2: l'epopea
3: di Gilgamesh, esatto.
2: Ma soprattutto per il, come si chiama?
1: chiama, per il diluvio universale, in quel senso lì. Sì, sì, ma c'è un passaggio, questo va a parte, possiamo anche stare fino a domani qui a fare paragoni di questo tipo, è indubbio, ogni religione un pochino dalle altre ha preso, no, in questo senso, però sì, per qualcuno può essere una lettura mitologica, certo, per chi non crede è mitologia, ecco, voi pensate che è più semplice, no? Perché l'Antico Testamento ti scappa di mano, pensate anche soltanto al Nuovo Testamento, c'è la vita di Cristo, esatto, no? E già soltanto ecco, pensate ai miracoli di Cristo, li avesse fatti una signora nel 400 a Levone, dove c'è stato un processo di stregoneria importante, forse non erano miracoli, ma era stregoneria. È una questione di fede.
3: Lo stesso Cristo non è detto, no? Che sia mai stato esistito, non ci sono prove che sia esistito Cristo.
1: Ma sì, questo è certo, ma per dire... che Cristo sia stata una figura storica, guarda che però io non lo so, vieni qui per parlare di stregoneria, adesso non parlo di teologia, ma non è mica normale, sì, mi arrampico sui vetri, dicevo, no, non c'è nulla che ci dica qualcuno, ci sono degli storici antichi che parlano di Cristo, no? Flavio Giuseppe, che era un ebreo convertito ai romani, che dice, ah, era brutto, gobbo, certo, ma chi vince scrive male degli altri, no? Questo non vuol dire che non sia esistito, certo, io non lo potrò mai sapere perché è un inferno, quindi non avrò risposte. Ma c'è la storia e c'è la fede, a volte queste due robe qui
3: non
1: si incontreranno mai, no? Chissà. Comunque, nell'attesa di avere delle risposte ecospirituali,
3: fammeli sapere.
1: No, ma una volta che tiro le cuoia non faccio sapere niente a nessuno, perché voi volete che è come quella signora, no? Che gli muore il marito, no? E allora va da un medium, da una medium per parlargli, no? E questo qui dice, ma lei crede agli spiriti, alla spiritualità, allo spiritismo? No, io non ci credo. Allora non so se funziona, signora, ma proviamo. Si mette lì e dice, sento una presenza, forse suo marito. Ah, provi a chiamarlo. Giovanni, ciao Maria, era proprio lui, no? Come va? Sì, siamo qua, cosa fai? Sono qui in questo mondo, e cosa fai? Mangio della verdura e poi mi accoppio sfrenatamente. Ah. E poi mangio della verdura e mi accoppio sfrenatamente, ma lì delle ore, poi a fare. E poi mangiamo ancora della verdura e ci riaccoppiamo sfrenatamente. Ma com'è possibile? Fino a che ore? Fino a mezzogiorno più o meno. E poi mangiamo della verdura. E poi ci riposiamo un po' e poi ci accoppiamo sfrenatamente. Siete in tanti, cambia sempre qui, E poi mangiamo della verdura e ci accoppiamo sfrenatamente fino alla sera. E poi mangiamo un po' di verdura e ci diamo ancora due colpi e poi andiamo a dormire. Miseria, ma sei in paradiso. No, mi sono reincarnato in un coniglio e sono in un allevamento a bra.
3: Sono veramente contenta di avere di aver fatto questa riapertura con questa conferenza di Massimo Centini, che è sempre un piacere avere con noi, e oltretutto da uno squarcio di un'apertura anche spirituale, io direi anche spirituale, diciamocelo.
6: Io spero di vegetariano, lo sono quasi, spero di ricattarmi.
3: La nostra intenzione è quella proprio di dare un risvolto culturale, che è questo che ci ha insegnato Giancarlo Barbadoro, di un'apertura che non conosca confini, non devono esserci paletti ideologici nella scienza e nella cultura. E secondo noi questo è stato un ottimo esordio. Grazie ancora, Massimo.

0: letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Marta Cortellazzo Viel. Musiche Lab Graal.
2: Il viaggio dello sciamano. L'antica musica parla al profondo, tacitando ossa e pensieri, per ricordargli il mistero. Guida lo sciamano nel suo viaggio, mostrandogli il cammino che porta al centro del tutto, l'invisibile centro di una medicine wheel che nessun occhio può vedere, ma che dà forma alla sua sostanza. Lo sciamano giunge al centro, sulla soglia del vuoto. Si immerge nel suo mistico mistero. La pace, la visione sui suoi bisogni sono il premio per il suo viaggio. È alla fonte della vita, nella luce abbagliante dell'eterno giorno. Poi il suono lo richiama al mondo e lo sciamano riprende, confortato e appagato, il suo cammino lungo il tortuoso fiume che lo attende.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, UNCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa. È proprio acausale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso. È qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti. È una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita, ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore e perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima, possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco-pensiero, un co-eco-spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, vuol dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'ecosistema, spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato la quercia, è l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi insieme alla quintessenza saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals. Io sono Rosalba Nattero, qui con me c'è Luca Colarelli. Ciao Luca.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: A debita distanza.
1: Come sempre, noi ligi.
0: Ligi siamo. Allora, continuiamo la carrellata di artisti che fanno parte di questo sodalizio di gente veramente speciale. Speciale perché ama gli animali e sono antispecisti i nostri artisti, quindi sono persone particolari. E oggi abbiamo Giovanni Del Ponte, che è uno scrittore specializzato in libri per ragazzi, che abbiamo conosciuto più volte. Molti dei suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue, ha una sensibilità particolare e quindi abbiamo piacere di ospitarlo tra di noi.
1: Sì, come dicevi tu, anche questa volta artisti particolari, perché di questo si tratta. Artists United for Animals, artisti che hanno secondo me una marcia in più, ovvero sia questa sensibilità verso gli animali, ma non solo, anche un pochino oltre, perché come dicevi tu, esatto, L'antispecismo è sicuramente ancora uno step superiore, ecco, rispetto all'animalismo, di cui insomma è assolutamente una cosa nobilissima, però l'antispecismo è una cosa in più e forse rispecchia meglio proprio i principi su cui è stato fondato Artists United for Animals, che sono ben riassunti in Tutti i figli di Madre Terra, che è un po' il nostro libro che hai scritto tu insieme a Giancarlo, e che è un po' il manifesto di questa associazione.
0: Verissimo, infatti il libro Tutti i figli di Madre Terra è l'anima di questo sodalizio, in cui vedo che tutti si riconoscono. Quando si parla di tutti i figli di Madre Terra, cioè cosa vuol dire? Siamo tutti figli di Madre Terra, noi, gli animali, e tutti. Madre Terra ha partorito tutti i suoi figli. Non possiamo dimenticarcelo questo, perché dimenticarcelo vuol dire andare contro natura.
1: Ecco, diciamo che se dovessi fare una divisione dell'umanità, direi che ci sono quella parte di umanità che invece questa cosa se l'è dimenticata, invece quelli che l'hanno sempre vissuta e che cercano comunque di viverla ancora adesso, no? Mi vengono in mente i nativi, no? Di tutto, esatto, il pianeta, che hanno un rapporto con Madre Terra che è sicuramente diverso da quello che può avere la cultura maggioritaria, dove in realtà vive completamente disgiunta dall'ambiente e comunque da quella realtà globale che lo circonda.
0: Infatti parleremo con Giovanni Del Ponte del suo romanzo L'enigma di Gaia, che è quanto mai adatto proprio a questa trasmissione, perché tutti i figli di Madre Terra vuol dire tutti i figli del nostro pianeta, e quindi Gaia è esattamente quello, l'organismo vivente da cui noi siamo scaturiti tutti quanti.
1: Gaia è un bellissimo concetto, una bellissima raffigurazione di quella che secondo me è la terra su cui viviamo. In effetti, come negare che è un vero e proprio organismo vivente capace di autorigenerarsi, autocurarsi? In fondo noi siamo per il lasso di tempo in cui abbiamo abitato questo pianeta, siamo veramente un soffio, ecco.
0: Sì, quindi verissimo.
1: Invece la nostra terra ne ha passate
0: di tutti i colori
1: è sempre, per adesso è sempre lì.
0: Ah sì, magari il genere umano non ci sarà più, ma la terra continuerà a essere oltre noi. Ma andiamo avanti allora con l'intervista a Giovanni Del Ponte. Siamo in collegamento con Giovanni Del Ponte, uno scrittore specializzato in libri per ragazzi. I suoi romanzi sono stati tradotti in molte lingue. Si è cimentato nella regia per il cinema indipendente, realizzando vari corti e mediometraggi. Fin qui è tutto giusto, Giovanni?
2: Sì, bravissima, tutto giusto.
0: Diciamo ancora che questi mediometraggi sono stati proiettati al Festival Internazionale del Cinema Giovani, ora Torino Film Festival, e il suo ultimo mediometraggio è Futuro Remoto. Gli Invisibili sono una serie, no? Una tua serie che ha avuto un successo straordinario, diciamo, perché mi sembra che sia stato anche molto letto in tutto il mondo, no?
2: Sì, fino al Cile, però non passando per gli Stati Uniti, che è il mercato ovviamente potendo contare su Hollywood più importante.
0: Certo.
2: Sono molto protezionisti, quindi molto difficile in realtà il mercato inglese, quindi non posso lamentarmi troppo. In compenso abbiamo la lingua inglese, cioè francese, spagnola, tedesca, quindi insomma sì, un po' di nazioni hanno conosciuto questa serie.
0: Certo, e oggi parliamo di quello che tu hai messo libero, scaricabile gratis, che è l'Enigma di Gaia, che fa parte comunque della serie Invisibili, no?
2: Esatto, e il quarto della serie, per quanto i miei libri si possono leggere indipendentemente dai precedenti,
0: sì.
2: Perché ci sono delle piccole sottotrame legate ai rapporti interpersonali tra i personaggi, però diciamo che ogni storia si può capire indipendentemente
0: dalle persone. Che è molto più semplice da seguire, perché magari c'è l'idea che uno debba, in una serie debba iniziare dal primo, invece così, essendo monotematici, è molto più facile, no?
2: Sì, il mio intento era proprio quello, non volevo costringere eventuali lettori a dover iniziare dal primo, qualora invece fossero stati interessati,
0: certo,
2: a leggere la terza, appunto la quarta avventura.
0: Certo, quindi, ecco, sì. Tu sei uno degli artisti di Artists United for Animals, a buon diritto, a buon titolo, perché tu sei ambientalista e animalista, e la tua parte, la tua vena animalista è nata in un certo modo, mi raccontavi, no? Con delle creature che ti hanno in qualche modo indirizzato.
2: Ma, ovviamente innanzitutto i miei gatti e una cagnona che la mia compagna e io abbiamo avuto per 10 anni, insomma, questa compagnia di vita.
0: Sì.
2: Ricordo infatti sempre quando uscì la prima volta a spasso con questa cagnona, che non eravamo ancora certi di doverla di dover passare con lei tanti anni, ma una persona che incontrai mi disse: guardi che poi non potrà più farne a meno, perché le darà tantissimo.
0: Sì,
2: e devo
0: così.
2: Dire che in effetti già dopo una settimana non avrei più potuto farne a meno, credo.
0: Ti capisco perfettamente. Ecco, l'Enigma di Gaia, mi piace molto questo titolo, perché Gaia, penso tutti sia ispirato all'ipotesi Gaia di James Lovelock, no? Che vedeva,
2: esatto,
0: che vedeva il pianeta come un organismo vivente. Quindi raccontaci un po' dell'Enigma di Gaia.
2: Per quanto appunto fosse un'ipotesi di uno scienziato, la trovai allo stesso tempo molto spirituale.
0: Sì.
2: E questo mi sorprese, perché io vengo da una famiglia di medici, mio padre è medico, mio fratello cardiochirurgo, quindi sono cresciuto in un ambiente laico. Nonostante questo, incontrando l'ipotesi Gaia, percepì questo senso di appartenenza con gli altri, ma anche gli altri animali, il mondo,
0: certo,
2: vegetale.
0: Stai descrivendo l'ecospiritualità, quella a cui ci ispiriamo anche nel nostro gruppo AUFA.
2: Certo,
0: sì, perché
2: certo,
0: la spiritualità non è un qualche cosa da relegare nelle religioni, è qualcosa di più profondo, e forse Lovelock l'aveva intuito.
2: Sì, penso che tutti gli esseri umani abbiano una propria spiritualità, poi sta all'individuo,
0: certo,
2: scegliere oppure essere scelto, insomma, da questa spiritualità e rivolgersi alle religioni, oppure compiere un percorso di crescita spirituale.
0: Certo, certo.
2: Spirituale, ecco. Lo stesso Einstein compare in una fotografia con un maestro yogi degli anni 20, gli anni 30, quando è stata scattata quella foto, e per dire che per quanto lui fosse non religioso, diciamo, percepiva questo anelito. Però tantissimi scienziati, fisici quantistici, si sono poi avvicinati alla spiritualità e anche alla religione,
0: certo,
2: nei loro studi.
0: Ma la scienza e la filosofia dovrebbero essere due componenti che dovrebbero andare di pari passo, dovrebbero andare d'accordo insieme, perché non si può pensare, mettere dei paletti alla ricerca, non si può mettere, secondo me, dei limiti nell'approccio con l'esistenza, no?
2: Sì, credo senz'altro nella ricerca spirituale che non si possa. Nella ricerca scientifica invece credo che L'etica dovrebbe essere il faro,
0: ecco,
2: a cui
0: questo sono d'accordissima, assolutamente d'accordissimo. E infatti purtroppo nella scienza non c'è questo faro, non c'è questa etica che diventa un bene superiore, un principio superiore, se no non ci sarebbero tante brutture, non sarebbe concessa la sperimentazione sugli animali, ad esempio.
2: Ad esempio.
0: Stiamo facendo discorsi grossi, eh? Ma tornando all'enigma di Gaia, che tu l'hai reso scaricabile in occasione della Giornata Mondiale della Terra.
2: Esatto, sì, il 22 aprile. Perché mi sembrava che fosse il libro che in questo, il mio libro, che in questo momento fosse forse più attuale, perché non rivelo nulla di fondamentale dicendo che verso gli ultimi capitoli c'è una grande marcia dell'umanità che scende nelle strade per rinnovare il patto di appartenenza a Gaia.
0: Sei stato un precursore, quindi, nel 2005 l'hai teorizzato.
2: Nel 2005 è uscito, sì, per la Stalin Kufer e poi nel 2011 per la Di Agostini.
0: Quindi sembra un po' prevedere il movimento Fridays for Future.
2: Per certi versi, nel mio libro era proprio l'umanità intera, quindi ragazzi e adulti, però mi fa... Beh, innanzitutto quando mi sono trovato in Piazza Castello Torino, quel primo, cos'era il 15, il primo sciopero del clima mondiale dei Fridays for Future, adesso non ricordo esattamente la data di un paio d'anni fa, devo dire che davvero mi sembrava di essere...
0: di vivere il tuo romanzo.
2: Per come l'avevo immaginato.
0: Certo,
2: sì.
0: Bello questo.
2: Però mi fa particolarmente piacere che siano i giovani ad aver fatto partire nella realtà invece il nostro cambiamento, perché penso che sia molto più importante se sono loro i primi a essere sensibili su questi temi,
0: certo,
2: che non gli adulti, che invece poi dovrebbero sensibilizzare dopo i giovani. Sì, è vero che gli adulti nell'immediato sono quelli che hanno teoricamente il potere, gli strumenti, i bottoni a portata di mano, l'indipendenza economica, ecco, se vogliamo. Però i giovani possono contare sui giorni, sui mesi, sugli anni a venire, e quindi...
0: Proiettati verso il futuro, certo, è vero. Però c'è un bug, secondo me, ancora in questo movimento, perché ci sono ancora troppi giovani che non si rendono conto che una delle maggiori cause dell'inquinamento sono gli allevamenti intensivi. E io ho visto delle scene di giovani che dopo la manifestazione se ne andavano tranquillamente a mangiare l'hamburger. E allora c'è poca consapevolezza. Greta stessa non è così, perché Greta propone la dieta vegana, no? Lei che ha messo in moto il movimento.
2: Sì, ho visto una volta una sua intervista dove lei con estremo candore diceva: ma ho visto dei politici che parlano di voler salvare il pianeta e mangiano ancora la carne.
0: Ecco.
2: Era proprio sorpresa.
0: Solo che non passa questo messaggio, non passa molto, cioè volutamente, probabilmente non passa dai media, non passa il fatto che questo Fridays for Future parla di ambiente, non c'è una terra, non abbiamo un pianeta B, però non dice quali sono le cause reali.
2: Immagino che essendo appena nato come certo. Movimento voglia subito portare all'attenzione l'emergenza, quindi non abbiamo un pianeta B, agiamo subito, magari appunto aspettandosi poi che siano i vari governi ad agire in maniera massiccia, no?
0: Certo.
2: Però credo che a poco, perlomeno io ho sentito, che molti giovani invece stanno compiendo questa scelta.
0: Questo è vero, c'è sempre
2: una
0: sensibilità maggiore,
2: tempo,
0: sì, è vero. Sì. Ci interrompiamo un attimo per un brano musicale, ma state con noi.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Torniamo a noi, tornando sempre all'Enigma di Gaia, che mi piace proprio tanto questo nome. Che riscontri hai avuto rispetto all'ambiente? Cioè tu metti anche temi anche ambientalisti nei tuoi romanzi, quindi trovi che ci sia un'attenzione da parte dei tuoi lettori?
2: Ma allora, questo libro per esempio era stato adottato dal Salone Internazionale del Libro di Torino mm-hmm. e dalla Regione Piemonte nel 2014 nell'ambito di un progetto chiamato Gaia Siamo Noi, e dove i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, e, cioè praticamente delle medie e delle superiori, mm-hmm. Dovevano realizzare dei video, e quindi questo progetto serviva per sensibilizzarli nel confronto della green economy e dell'ambiente.
1: Certo.
2: Quindi nel 2014 avevo l'impressione che in effetti i giovani non fossero così ancora così attenti, apparentemente. Devo dire apparentemente, ovviamente, sì. a questi temi, però che forse inconsciamente la sensibilità stesse aumentandosi, perché se no non si spiegherebbe perché quando comparve all'improvviso sugli palcoscenici Greta Thunberg,
1: esatto.
2: Così tanti giovani aderissero ai suoi scioperi.
1: Sì, infatti.
2: E credo
1: infatti.
2: Che forse già nel 2014 non fosse così presente questa esigenza nei giovani, insomma questa attenzione nei confronti dell'ambiente, però evidentemente già un paio d'anni dopo, se prima non
1: certo.
2: c'era la sensibilità, insomma li ha raggiunti.
1: Sì, perché improvvisamente è esploso questo movimento
2: in tutto
1: il mondo.
2: Ma quando è così, secondo me, come le grandi idee, per cui magari esce un romanzo, un film che affronta un grande tema,
1: esatto.
2: e poi se ne vedono tanti simili, non è solo, credo, perché ovviamente le case editrici, le case di produzione cercano di cavalcare l'onda, c'è il successo di Harry Potter, allora escono tanti
1: certo.
2: libri sulla magia, ma perché a mio parere le grandi idee, e quindi anche le grandi idee intese, idee dell'umanità, esigenze insomma di tutta l'umanità, arrivano per tutti, e qualcuno di noi a un certo punto
1: le canalizza, certo, bisogna
2: esatto,
1: canalizzarle
2: l'attenzione, però evidentemente ci sono già e toccano tante persone, quindi basta una piccola scintilla.
1: Esatto,
2: davvero.
1: Esatto, concordo, perché ho visto anche con questo movimento di artisti, questo sodalizio di artisti, che ci sono delle persone come te, come tanti altri, che sono veramente persone speciali. Questo sodalizio mette in luce la voglia di fare qualcosa e scatena davvero quella scintilla, perché si crea un'onda che io mi auguro sarà inarrestabile in senso positivo, ovviamente.
2: Sì, è quello che si augura, che sia una massa critica, come viene definita a un certo punto, una massa che è in grado di in qualche modo influire anche nelle decisioni dei politici, dei governanti.
1: Certo, bisogna solo farlo capire, far capire quanto è importante e quanto consenso c'è intorno a questi temi. Tu, tra l'altro, fai anche dei seminari con i giovani, no?
2: Sì, ma di scrittura narrativa, e comunque di narrativa in generale, tecniche di narrazione.
1: Bello.
2: Che prescinde anche la sola scrittura.
1: Quindi avendo contatto con i giovani, hai possibilità di tastare anche il loro terreno per capire se sono sensibili. Sicuramente ci metterai di mezzo anche le cose che ti sono care, no?
2: Sì, beh, io cerco sempre anche nei miei libri di non mettermi in cattedra, quindi attraverso i miei personaggi penso che si percepisca come la penso, forse.
1: Certo, certo.
2: Però quando tengo questi corsi non parliamo di temi, ma del fatto che secondo me una buona storia debba però anche parlare di qualcosa.
1: Chiaro.
2: Che non vuol dire poi cercare di piegare l'opinione del lettore, ma semplicemente per l'autore stesso.
1: Sì, è vero, perché sennò se c'è sempre di mezzo una sorta di morale, sì, dopo un po' da fastidio, sì, ci vuole anche la storia, insomma.
2: Sì, sì. C'è un grande equivoco su questo, soprattutto per quanto riguarda gli scrittori per ragazzi. Spesso quando vado a tenere gli incontri nelle classi, i ragazzi mi chiedono ma cosa vuole insegnarci? Dico loro, guardate, più che darvi delle risposte, io mi auguro di sollecitare in voi dei nuovi interrogativi.
1: Giusto.
2: Perché secondo me un nuovo grande interrogativo, una nuova grande domanda è più importante che non tante risposte.
1: Assolutamente, è il dubbio che fa crescere, è quello che fa crescere, più che avere già delle risposte preconfezionate.
2: Esatto, io credo che il dubbio, la domanda abbia in sé poi l'esigenza dell'inizio di un percorso. E l'arrivo, ma non è poi sempre così importante, secondo me è molto più importante rimanere nel mistero, potremmo dire, in quella sensazione di...
1: Hai detto benissimo, infatti anch'io sono appassionata del simbolo del Graal, no? Come sai, perché ce lo metto dappertutto, questo simbolo lo metto anche nel mio gruppo musicale, e nel nome del gruppo musicale, ed è proprio un simbolo che ti porta verso il mistero, ma non ti dà risposte. Ti consiglio di pensarci per un eventuale tuo romanzo futuro, perché quello che il Graal potrebbe essere molto interessante.
2: Sì, perché poi si dibatte tantissimo su cosa fosse realmente,
1: sì,
2: no?
1: Infatti. Ma è più il senso della ricerca, non sta tanto nell'obiettivo finale, ma proprio è il viaggio stesso che conta, come dicevi tu prima, no?
2: A me piace quel tipo di storie sullo stile di Arrival, che è un film di fantascienza,
1: certo,
2: dove arrivano delle astronavi in varie zone del mondo e quindi vengono chiamati degli esperti di linguaggio per trovare un modo per dialogare con questi alieni. E quindi tutto il film alla fine non è altro che una ricerca di una proctologa per capire come comunicare. Però lo trovo particolarmente efficace come film perché non ci fornisce delle grandi risposte, ma ci fa intuire che il linguaggio stesso in un certo senso crea in noi, nel nostro modo di ragionare, una matrice,
1: certo,
2: perché a un certo punto la grottologa dice: se noi conosciamo come linguaggio soltanto quello degli scacchi, saremo portati a ragionare in termini di avversario,
1: certo,
2: come se ci fosse un confronto che debba portare alla vittoria di uno dell'altro, no?
1: Verissimo. Sì, perché c'è una logica dentro, c'è nel contenuto del linguaggio c'è una logica, c'è una filosofia, è indubbio questo.
2: Sì, mi affascina questo, quindi mi affascinano quei tipi di storie che sono come i koan, no?
1: Sì, sorte
2: di proverbi orientali che non possono avere una risposta,
1: esatto,
2: come per esempio... Qual è il suono di una mano sola che applaude?
1: Famoso koan.
2: Bellissimo. Non si può avere una risposta logica, ma questi koan hanno proprio questa funzione di darci come uno scrollone, no?
1: Di spingerti oltre il conosciuto, di spingerti, spingerti oltre la mente, io direi, oltre quello che la mente può descrivere e in qualche modo imprigiona anche. Infatti, i miei compagni del Lab Graal abbiamo dei contatti con i nativi di tutti i continenti, no? E hanno, cioè all'ONU, quando ci troviamo all'ONU per queste sessioni in cui si trovano tutte queste comunità native che tra di loro non si capiscono nemmeno perché hanno linguaggi molto diversi, però c'è qualcosa che li unisce, che guarda caso è proprio Gaia, torniamo a Gaia, è il rapporto con Madre Terra, e riescono a intendersi. In fondo anche il film che citavi prima andava in quella direzione.
2: Fra l'altro, adesso che hai citato i nativi americani, i coprotagonisti dell'Enigma di Gaia sono i Web TV Boys, che è un gruppo di giovani cyberattivisti di una casa famiglia multietnica di San Francisco, che sono minorenni, però un po' più grandi degli invisibili, diciamo sotto i 18 anni, tra tra i 14 e i 21 anni e loro sono poi i protagonisti assoluti di un altro mio romanzo intitolato Acqua Tagliente,
1: sì,
2: che è ambientato nella riserva Navajo.
1: Ah.
2: Navajo tra, quindi tra gli indiani d'America, ed è ambientato nel deserto della Arizona, questa storia.
1: Fantastico.
2: Dove si crea il più grande parco acquatico del mondo, mm-hmm, paradossalmente, perché chi attinge, cioè chi creerà poi il parco, attinge una falda acquifera sotterranea che i nativi della zona, in particolare gli indiani Hopi, in quella zona lì, la considerano infausta questa fonte.
1: Certo.
2: E chi arriva, gli speculatori ovviamente non ci credono, e creano il più grande parco acquatico del mondo, il più spettacolare, e quindi la storia prende l'avvio quando i Web TV Boys si recano al giorno dell'inaugurazione per denunciare l'apertura, sì, di quello che giudicano un ecomostro che sfrutta l'acqua,
1: certo,
2: potabile, insomma, per guadagnarci fondamentalmente, e ho trovato, sono partito, ho collocato là questa storia proprio per come sono stato colpito dalla spiritualità degli indiani Hopi.
1: Esatto.
2: E se i lettori vanno sul mio sito nella pagina dedicata ad Acqua Tagliente, vedranno che c'è una sezione extra approfondimenti, così come c'è anche per l'Enigma di Gaia, dove parlo degli indiani Hopi, vedi, della loro spiritualità, e riporto un loro, non è solo una poesia, è un loro pensiero che ho ritradotto, e ho sentito proprio l'esigenza profonda di ritradurre questo loro pensiero che avevo letto in inglese, e non ero soddisfatto della traduzione italiana, e inizia dicendo: noi siamo quelli che stavamo aspettando. E io mi sono ritrovato molto in questo, perché uno dei problemi, secondo me, insiti in genere fantasy, o spesso anche di fantascienza, come Matrix,
1: sì,
2: come lo stesso Harry Potter, Il Signore degli Anelli, è che in tutte queste storie c'è un cosiddetto eletto,
1: sì,
2: come
1: vero,
2: in Matrix c'è la,
1: certo,
2: figura di Neo, no? Che è l'eletto, che deve toglierci fondamentalmente le castagne dal fuoco. E quindi noi aspettiamo qualcun altro che ci faccia uscire dalle nostre difficoltà.
1: Benissimo.
2: Invece gli indiani Hopi pensano che coloro che stiamo aspettando siamo già noi.
1: È verissimo. Ma infatti vedi quante cose ci uniscono, perché io sono stata in quei posti, siamo stati al Grand Canyon, abbiamo dei contatti proprio con gli Hopi, e quindi conosco benissimo questo tipo di mentalità, ed è particolare. Quindi adesso che so che nei tuoi romanzi c'è anche questo aspetto, me lo segno, perché voglio assolutamente leggere l'acqua, come si chiama, l'acqua?
2: Acqua Tagliente.
1: Acqua Tagliente, perché c'è anche di mezzo una lotta di nativi, quindi c'è una lotta per la riconquista delle loro terre.
2: Certo,
1: della
2: loro acqua.
1: Della loro acqua, sì,
2: certo,
1: che per loro è importantissima, anche perché la usano per cerimonie e anche per guarigioni.
2: Sì, certo.
1: Allora, il tempo, penso, a nostra disposizione sia terminato. È molto bello tutto questo discorso che abbiamo fatto, abbiamo toccato tanti temi, ma se vorrai potrai essere ancora nostro ospite, se avrai voglia, e andiamo avanti in tutti questi discorsi che abbiamo toccato oggi. Diamo solo qualche riferimento. Allora, tu parlavi del tuo sito. Il tuo sito,
2: sì,
1: che
2: è www.giovannidelponte.com.
1: Ok, dove si possono trovare tutte le informazioni sui tuoi libri e anche le cose a cui accennavi prima, no?
2: Sì, per ogni mio libro si possono scaricare i primi capitoli,
1: mm-hmm,
2: gratuitamente, oppure un capitolo audio letto da Federica Valenti,
1: sì,
2: del Piccolo Teatro d'Arte di Torino, mm-hmm, che è una anche doppiatrice professionista di cartoni animati giapponesi, molto brava, e quindi è anche brava a dare le intenzioni ai personaggi. E proprio questa settimana il Piccolo Teatro d'Arte di cui lui fa parte mi dedica sul suo profilo Facebook, mm-hmm, e Instagram, il Piccolo Teatro d'Arte, una settimana dove io ho consigliato delle letture, una da un libro di un altro autore, una proprio dall'Enigma di Gaia.
1: Ah,
2: quindi se volete potete ascoltare da domani la lettura tratta dall'Enigma di Gaia.
1: Fantastico. Grazie Giovanni, e alle prossime, allora, alle prossime interviste.
2: Grazie.
1: Grazie.
2: Allora.
1: D'accordo. Ciao. Ciao. Veramente molto interessante questa chiacchierata con Giovanni Del Ponte, sono venute fuori tanti discorsi che rivelano una sensibilità fuori dal comune.
3: Sempre discorsi, secondo me, di qualità, sempre discorsi che ci riguardano da vicino e ancora maggiormente che fanno vedere come veramente l'arte abbia qualcosa da dire di importante, veramente anche in questo caso è stato ben rappresentato, sì, da Giovanni Del Ponte.
1: Assolutamente sì, e quello che è nostra intenzione è creare un'onda inarrestabile, un'onda che porti benessere a tutti i figli di Madre Terra. E a questo proposito vi ricordo anche il libro da cui che è di riferimento, un manifesto per un mondo antispecista che è di riferimento per questo movimento di artisti, Tutti i figli di Madre Terra, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Si può trovare anche in ebook oppure acquistarlo online al sito www.triskeledition.com. E mi sembrava giusto anche dirlo perché questo libro è stato accettato da tutti gli artisti come un manifesto in cui si sono rispecchiati tutti quanti.
3: Assolutamente sì, e infatti devo dire che da tutti i riscontri che abbiamo avuto di quelli che hanno poi aderito all'Artist United for Animal è proprio questa la condivisione delle cose che avete scritto in questo libro.
1: È vero.
3: Perché secondo me in questo libro è veramente contenuto un po' quel non so che fa scattare qualcosa di una concezione un pochino più allargata di,
1: esatto,
3: quello che può essere così l'animalismo attuale,
1: che è una rivoluzione che non è relegabile solo nella nicchia dell'animalismo, perché è molto più di questo, riguarda tutti, riguarda tutto il pianeta e tutti i suoi figli. Ok, allora comunque Giovanni Del Ponte lo ringraziamo perché sarà comunque ancora qui con noi, perché è stato molto bella questa chiacchierata. Vi salutiamo questa puntata di Artists United for Animals e tutti voi che ci avete ascoltato. Io sono Rosalba Nattero,
3: Luca Colarelli
1: e alla prossima.
3: Ciao.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Roberto Accornero. Musiche Lab Graal.
2: Fratelli per sempre. Cammino senza meta. Seguo il fiume per scoprire dove finisce. Saluto l'aquila che sopra di me mi segue curiosa volando in alto. In alto ci sono le stelle, la mia casa. Ho solo con me la mia bisaccia e i miei sogni. Non ho bisogno d'altro. I miei passi sfiorano l'erba. Sono libero, amato dal sole, guidato dalla luna. I miei passi battono il ritmo del cuore, il ritmo di madre terra. Cammino e danzo. Mi viene incontro la volpe dal bosco. La segue il cervo. Un corvo si posa sulla mia spalla. Insieme andiamo verso la fine del fiume, verso la fine del nostro fiume, liberi per sempre, nello stesso mistero, fratelli per sempre.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

arriva tale 10 mesi fa tanto, ma che fumo io ne ha.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Alice Bertocchi. Musiche Lab Graal.
0: Appuntamento nella cattedrale. Silenzioso, vuoto e buio, l'universo suo malgrado esisteva. Concentrazioni di materia, rincorrendosi come ritornelli, tracciavano echi magnetici. Come onde in uno stagno di nulla, si rinfrangevano sulle spiagge dell'esistenza. Il presente, tra passato e futuro, cominciò a splendere in una manciata infinita di gemme, mostrata per sedurre la vita nel compito assegnato dalla propria natura. Una creatura, gemma microscopica, si mosse nelle acque deserte del pianeta silenzioso, lungo il cammino degli eoni, sino al levarsi di un grido che si tramutò in parola, tracciando echi di coscienza nel vuoto stellato. L'uomo, suo malgrado, esisteva.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.